l'ora di andarmene un po' in vacanza, non so voi. E adesso torniamo un pochino indietro con il tempo, andiamo un po' con la tradizione. Arriva questa bellissima Peghina, arriva Canzone Mia. Le belle canzoni, la tradizione non deve mai mancare, eh? Vai così.

volta al giorno, come ho detto prima, toglie il medico di torno. Bisogna amare le donne, uomini, mi raccomando. E allora adesso arriva questa bella mazurchina della fisarmonica del nostro Massimo per voi. Vai così.

voi siete una meraviglia, siete bravissimi, grazie, grazie di cuore. E allora adesso diamo il tempo al nostro Massimo di cambiare strumento, arriva questo bel valzer lento, sono le lacrime d'argento, le belle canzoni della musica da ballo, dedicatissimo a tutti gli amici della Paschiera.

applauso, perché qui di fiato ce ne vuole, lui di fiato ne ha da vendere. Senti che roba, che calore, grazie, grazie davvero, grazie, bravo Massimo. E allora adesso arriva questo bel terzinato che vorrei dedicare a tutti gli innamorati. Siete belli come il sole. Grazie. Dedicatissimo a tutti gli innamorati. Questo amo te, in particolare agli amici della Valtellina, Verica, Manuel.

0: i bellissimi terzinati, la dolcissima voce di Sonia Mori.
1: Grazie di cuore, dedicatissima a tutti voi, grazie, grazie davvero, le belle canzoni. Allora adesso arrivano anche le belle canzoni della musica italiana, arriva

0: Voilà. Ciao. Grazie.
1: Grazie, arriva al mare. Grandi successi del Medico Lucio Dalla, il nostro Massimo per voi.
0: Grazie, gentilissimi.
1: È bello, è bravo, ce li ha tutte lui, signora. Le ha veramente tutte.
0: Troppo gentili, grazie.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
1: Liscio. Allora adesso arrivano anche i grandi successi del mitico Sal da Vinci. Dedicatissimo a Giuseppe, arriva questa Rossetto e Caffè. Vai così.

0: i grandi successi della musica italiana. Sanna Mari per voi.
1: Grazie, le belle canzoni. Grazie, grazie davvero. E allora questa sera, ragazzi, siamo qui per divertirci. Problemi, ci pensiamo poi domani. Ma neanche domani, non ci dobbiamo mai pensare.

0: giorno Sonia.
1: Bravi nostri baciatero, meravigliosi, ma che ballerini di latinoamericano, magnifici. E allora adesso accontentiamo anche i nostri amici che ci hanno richiesto questa bella mazzurchina e arriva la nostra voce, la voce di Davide, con questa Disturbo. E allora chiediamo, Davide, se questa

0: della musica da ballo, il nostro Davide per voi.
1: Grazie.
0: Grazie davvero di cuore, bravo Davide, grazie.
1: Grazie.
0: E allora prima di continuare, qui ci sono degli auguri da fare. Partiamo subito con la prima dedica. Tantissimi auguri di buon compleanno a Egle dalla compagnia. Auguri Egle da parte dell'orchestra e anche sicuramente da casa ti arriveranno gli auguri. Poi buon compleanno a Gabriella, a Egle dalla compagnia. Allora Egle, sono tutti per te Egle, tantissimi auguri di buon compleanno. E allora ti vorrei dedicare questa nostra bella canzone che si chiama In capo al mondo me ne andrei insieme a te.

canzoni. Grazie, grazie davvero di cuore. Allora adesso arriva questa bella baciatina. Arriva a darte un beso, anche dos, anche tres besos. Quanti baci, eh? Vai così.

0: le schierate per le canzoni.
1: Grazie.
0: Vi saremo 2026, il nostro massimo per voi.
1: Grazie.
2: E dai che si continua, non perdiamo il ritmo. E arriva Esibizionista.
0: E bene, canzoni di Anna.

0: sentire ancora l'urlo della peschiera. 1, 2, 3. Grandi, siete fantastici, grazie. E adesso arriva una bella tarantella. E arriva la tarantella, quella rock, quelle tarantelle rock che ci piacciono come noi, eh?
1: Come
0: vero?
1: Noi, esatto.
0: Davide,

fantastici, grandi, meravigliosi. E allora adesso ci calmiamo un pochettino, per poi scatenarci ancora. Arriva questo bellissimo terzinato dedicatissimo a tutti voi. Vi amo davvero, perché noi senza di voi non siamo niente, ragazzi, grazie davvero di esistere, le belle canzoni, grazie, gentilissimo, il mio balletto.

0: gli amici da casa.
1: Grazie.
0: Sonia,
1: io questa canzone vorrei dedicarla a voi. Vi amo davvero, grazie davvero di esistere. E allora adesso arrivano anche i grandi successi del mitico Gianluca Grignani. Arriva la bellissima voce del nostro Massimo. Ci stringiamo ancora, eh? Vai Massimo.

0: grandi successi del mitico Gianluca Grignani.
1: Grazie.
0: La prossima voce è quella del nostro Massimo. Grazie. Per voi.
1: Grazie, gentilissimi. Grazie,
0: grazie, grazie davvero. Grazie. Le belle canzoni, eh? Grazie, grazie Massimo. E dalle belle canzoni della musica italiana ritorniamo alle belle canzoni, quelle della musica da ballo. Arriva questa bellissima canzone che la cantiamo io e Davide, Per l'eternità.

0: signori, la copia per voi, Davide, Sonia Mori,
1: grazie.
0: L'eternità.
1: Le belle canzoni, il nostro Davide si è anche commosso, eh?
2: Esatto, Sonia.
1: Grazie, grazie davvero, grazie, gentilissimi.
3: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica. Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e Panissa, Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
4: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
1: Per adesso arriva, ci hanno richiesto questa bellissima kizomba. Arriva questo ritmo lento. Le nostre belle produzioni Abi Record. Vai così, muy sensual.

0: lento, la kizomba, la sensuale voce di Sonia Mori per voi.
1: Grazie, le nostre belle produzioni, grazie, grazie davvero di cuore. E adesso è arrivato il momento di questa bellissima canzone che mi hanno richiesto già inizio serata. La canzone che ci ha fatto ballare, ci farà ancora ballare e cantare questa rapsodia. Vai così!

0: sogno amore per voi.
1: Grazie, le belle canzoni della musica da ballo, grazie, meravigliosi, grazie di cuore. E aumentiamo ancora.

0: Sogno Amari per voi.
1: Grazie, grazie davvero di cuore, grazie, gentilissimi, grazie. E allora ci hanno richiesto una bellissima canzone, torniamo un pochettino, dopo faremo anche il cia-cia-cia, torniamo un pochettino indietro con il tempo. Arriva questa bellissima Begin, Mi manca il sole, delicatissima.

grazie, grazie davvero di cuore, grazie, gentilissimi. E adesso arriva anche questo bel foxettino, dedicatissimo a tutte le morette, però il nostro Davide ha un debole un po' per tutte le donne, le more.

Dedicatissimo oggi il nostro Davide per voi, dedicatissimo a tutte le donne. Bravo Davide. E allora adesso grazie. Arriva anche questa bella mazurchina. La fisarmonica è quella del nostro

Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: dance in the game.
1: Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
2: Un tuffo nel passato.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3bmeteo. Ci attende un martedì con caldo intenso ed afoso su tutto il nostro territorio. Le temperature massime saranno in generale rialzo. Mediamente si raggiungeranno i 37-38 gradi con picchi localmente di 42-43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Una giornata assolata. Segnaliamo solo isolati temporali di calore sui settori alpini e prealpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.
2: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio, comincia la sfida!

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, martedì 14 di luglio. E allora approfitto del mezzo radiofonico per fare gli auguri anche a mia moglie per il suo compleanno, che tanto ci sta ascoltando. Quindi auguroni, auguroni, santa donna e paziente. Poi capiti a fagiolo, che questa ricorrenza, capiti in quella che è la giornata mondiale dello squalo, cioè una certa, ma è anche la giornata mondiale dello scimpanzé, leggo, quindi insomma ci accodiamo a tutte queste giornate mondiali. Bene, fattacci miei a parte, benvenuti tutti quanti nuovamente ad Energia Contagiosa, dal sottoscritto il vostro Alo e dal nostro Max Quarti in regia. Cominciano due belle orette all'insegna della musica di Radio Liscio, le nostre orchestre, le nostre band e tutto il nostro sound che si scatenano appunto qua sulle frequenze più ballerine d'Italia, e poi via per quel che ci riguarda in un bel viaggio verso il weekend, un giorno dopo l'altro, un evento dopo l'altro, un racconto dopo l'altro. Tutto questo è Energia Contagiosa, quindi mettetevi comodi sul volume e si comincia tra pochissimo.

E allora, carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti di nuovo, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio. Spero stiate tutti bene, che la giornata sia cominciata col piede giusto giù dal letto. Io sono qua, 331-335-6565, con i vostri messaggi. Fammi subito salutare la nostra amica Fabiana, che ci scrive dalla provincia di Torino, ci dà il buongiorno, viva Radio Liscio. Che bello cominciare così già la giornata. Ma c'è anche Lucilla, lei ci scrive dalla provincia di Venezia. Buongiorno amici di Radio Liscio, vi ascoltiamo, ciao Alessio, ciao carissima, buongiorno anche a te. Bene, bene, allora oggi abbiamo tante cose da raccontarci, a partire dal fatto che ho visto essere Santa Rosalia, quindi a tutti gli amici che ci seguono da Palermo, è una giornata importante questa, Santa Rosalia, festa religiosa ma anche molto folcloristica, celebrata ogni anno per ricordare la liberazione dalla città, dalla peste del 1624, vedi che ogni tanto bisogna andare a scovare, no, a capire perché si fanno queste cose. Tra le varie cose c'è il corteo trionfale, che è un enorme scenografico carro con la statua della Santuzza che attraversa l'antico asse del Cassaro. E il percorso accompagnato da musica, insomma, lo abbiamo visto in televisione. Poi processione religiosa e alla fine lo scaccio, ovvero il gustare il tipico scaccio palermitano, questo misto di frutta secca, dove c'è la calia, simenza, pistacchi, mandorle, nocciole. Insomma, vedi, un avvenimento folcloristico molto importante, anche molto sentito. Quindi un saluto anche a tutti gli amici che ci ascoltano da Palermo e giù di lì. Oggi ce ne andiamo a farci un giro in tanti posti carucci. Cominceremo dalla 58esima sagra della Trippa e dello Strozzaprete a Monte Colombo, Monte Scudo, provincia di Rimini. E poi da lì ce ne andiamo nel Piacentino, alla 48esima sagra dello Spiedino di Carmiano. E poi ancora sagra dei Scios, questo a Quero in provincia di Belluno, in Veneto, come lo è Garda però in provincia di Verona, dove c'è la sardellata al chiar di luna, anche questo evento bellissimo. E poi concluderemo la nostra giornata a Castel Madama, provincia di Roma, per la 65esima sagra della Pera Spadona e il Festival dell'Aglio Rosso di Proceno in provincia di Viterbo. Hai capito che menù qua, dall'antipasto al dolce, ce n'è veramente per tutti, programmone ricco ricco anche oggi. Non mancherà naturalmente tutta la nostra musica griffata. Radio Liscio, eccovene un assaggino.

E allora carissimi, rieccoci nuovamente on air, ben risintonizzati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio. Allora qua sapete che quotidianamente ciò che ci appassiona è fare un bel viaggio dell'Italia, caccia di sapori, gusti, feste e quant'altro, che poi inevitabilmente si fondono con storie, tradizioni dei luoghi, quindi insomma proprio un bel viaggio in giro per l'Italia quotidiano. E oggi cominciamo dall'Emilia Romagna, esattamente alla 58esima sagra della Trippa e dello strozza prete, no? Che così bam,

A metà luglio, un piatto bello leggero. Comunque questa festa si tiene a Monte Colombo Montescudo in provincia di Rimini, quindi siamo in Riviera, quindi per tutti quelli che sono lì a fare le ferie, beh, vale la pena di dedicare un giorno, un pranzo, una cena a questa bellissima festa che si chiama proprio Festa dell'Accoglienza, una celebrazione culinaria diventata un appuntamento fisso per tutti gli amanti della tradizione gastronomica dell'entroterra romagnolo. La trippa è la vera protagonista della festa, io la adoro letteralmente la trippa, mia moglie mi guarda con una faccia quando la mangio. E vabbè, viene cucinata seguendo le antiche ricette tramandate di generazione in generazione dalle azzore locali, preparata rigorosamente con pomodoro, aglio, prezzemolo e spezie segrete. Ogni boccone esalta sapori autentici e inconfondibili. E accanto alla trippa gli strozzapreti, che sono questa pasta fresca tipica della Romagna, servita con dei sughi belli ricchi, gustosi come piacciono a loro. Folcloristici, intrattenimento per tutta la famiglia e anche un bel intrattenimento musicale, perché sabato sera ci sono i Mocha Club Entertainment Superheroes, quindi sarà un qualcosa di musicale molto divertente a tema supereroi, e poi domenica suonano i Revolution, anche loro una bella band allegra, vispa, simpatica, si vede benissimo. Non è l'unica festa che voglio raccontarvi in Emilia Romagna, perché ne ho un'altra qui proprio tra le mani che ci porta in quel di Carmiano, e siamo in provincia di Piacenza, quindi dalla Romagna passiamo all'Emilia e andiamo alla 48esima sagra dello Spiedino di Carmiano, giusto appunto. Anche questo un bel evento, bello gustosetto, con un bellissimo programma musicale. Vi dico soltanto i nomi. Allora, venerdì, così partiamo pronti via, Francesca Mazzuccato. Sabato, Marco e Alice. Domenica, Monti. Lunedì, Federica Cocco. Martedì, Matteo Bensi. Pam pam pam, uno dietro l'altro, così ve li ho detti tutti quanti, pensa un po'. Mega serate super festaiole in questa piccola frazione del comune di Vigolzone, appunto Carmiano, siamo in provincia di Piacenza, che però col ballo ci dà dentro. È una manifestazione infatti super partecipata, siamo sulle sponde del fiume Nure, una manifestazione anche questa molto antica, nasce agli anni 70, un appuntamento fisso per tutti gli abitanti del Piacentino, attratti anche appunto dalla contemporanea festa religiosa della Madonna del Carmelo. Ovviamente il menù, grandi classici, pisarei e fasole, torte fritte, patatine e naturalmente gli immancabili spiedini di carne, giusto appunto, sagra dello Spiedino di Carmiano. Hai capito? Ma qua si balla alla grande, ma eventi super festaioli, ragazzi, hai visto che parterre qui, cioè, c'è proprio tutti, proprio, cioè magari andiamo noi come Radio Liscio, facciamo una settimana là insieme a loro, potrebbe essere una bella idea per goderci anche una tappa pazzesca del Radio Liscio Summer Tour. Va bene cari, a tra poco, poi queste feste le rivediamo sul finale di puntata.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Carissimi, rieccoci on air. Allora, approfondiamo anche qualche notizia, qualche tema giusto appunto curioso, ma anche che riguarda un po' tutti. Come ben sapete, ogni giorno qua ce la chiacchieriamo. E oggi volevo parlare di questo articolo in cui ci fanno presente come sono ben 141.056 gli italiani emigrati negli ultimi anni, capito? Mentre stiamo tanto a parlare di remigrazione in questo periodo, questa parola che piace tanto, è un'altra che ne ho sentita, far tornare gli italiani fuggiti all'estero, quindi remigrare gli italiani all'estero, cioè tu pensa se poi... Vabbè, comunque molti cervelli rimangono qui e partoriscono queste idee, mentre altri invece, freschi di laurea, che fanno? Vanno a lavorare all'estero, perché evidentemente mentre qua ci perdiamo in queste fesserie, dall'altra parte ci sono investimenti migliori, anche e soprattutto sugli stipendi, sulla qualità della vita, eccetera eccetera. Ci sono dei paesi che ovviamente tirano più di altri. All'inizio si parte con l'esperienza formativa per fare un po' di punteggio, ma poi restano lì e non tornano più. Io ho diversi amici, proprio carissimi amici, uno fa il ricercatore in Francia, l'altro lavora per una multinazionale in Inghilterra, ragazzi laureati che a un certo punto, vista la differenza di stipendi e di opportunità, hanno detto: sapete che c'è? Ciaone. E giusto appunto poi si sono fatti una vita. E dispiace anche dal punto di vista umano, li vedo molto meno. Comunque sia, sono davvero tanti, pensate che una donna su due scappa, e quanto si evince dal rendiconto sociale dell'INPS, secondo cui gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274 a fronte di emigrati nel numero che vi ho detto prima, 106.000 e rotti unità. Un aspetto positivo è l'aumento delle pensioni, che nel 2025 è salita a 325 miliardi più 1,4, visto che nel 2024 era di 320 miliardi. Le donne arrivano a 65,4 anni, gli uomini a 64 per quel che riguarda l'età pensionabile, ma c'è ancora un po' di differenza tra le pensioni maschili e quelle femminili. Questi sono un po' i dati, no, più rilevanti che sono emersi dal rendiconto sociale dell'INPS, quindi insomma dati importanti, noi li riportiamo, li prendiamo così per quello che sono. Certo è che abbiamo anche una testa per pensare alle cose, no? E quando vedi tutta sta gente che scappa, e soprattutto sono giovani, sono ragazzi, sono laureati, no? Cioè, ma io dico, ma come fai a non arrabbiarti? Cioè, non è che sti ragazzi se ne vanno perché vogliono andare via da qui, non gli piace l'Italia, vogliono maggiori opportunità, maggiori risorse, maggiori possibilità di costruirsi un futuro e una famiglia, cosa che l'Italia oggettivamente ormai non ti dà praticamente più. Questo è, ragazzi, pensiamoci su e facciamolo con la musica di Radio Liscio di sottofondo, che almeno alleggerisce certi pensieri, altrimenti sono dei macini qua, un van giù.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Welcome back, un po' di secchiate d'acqua dal mare arrivano dai nostri amici, ci sono Luciano e Tina che ci scrivono da Sanremo, ciao Luciano, buongiorno, buongiorno anche a voi, e ci sono anche Francesca e Ezio, invece loro sono in Salento, guarda qua che bella fotografia che ci manda, però non hai scritto dove siete in Salento, ma dove? Ah, come vi invidio quel mare, buongiorno a tutti, bravi, condividete la vostra estate con Radio Liscio qui con noi al 331-335-6565, ma anche sui nostri social network, che noi vi aspettiamo sempre con grande piacere. Bello anche immaginarsi di fare un tuffo lì con voi. Va bene, cari, andiamo avanti perché vi porto adesso in Veneto, dove c'ho due feste bellissime. Una a Garda, anche lì ho fatto dei bei bagni in lago, mamma mia che bel posto, ci sono di quei ristorantini super belli, e ci sarà la sardellata al chiar di luna, ma ve ne parlo proprio tra poco, perché prima comincio da Quero, capoluogo di Setteville, provincia di Belluno, e c'è la 47esima sagra dei Shoss. Cosa sono i Shoss? Le lumache, ecco cosa sono i Shoss in dialetto. E questa è una bella festa a Queroas per festeggiare le saporite lumache. Esattamente, si chiama proprio Queroas questa frazione. Come da tradizione, bocche cucite da parte dei volontari che sorvegliano svegliati a vista, sanno di non poter rivelare l'antica e fortunata ricetta che sta alla base dell'apprezzatissima pietanza che un anno dopo l'altro porta a Quero un numero crescente di estimatori della cucina di questo territorio. Per l'occasione, infatti, vengono puliti e cucinati 10 quintali di lumache, il piatto clou della sagra dei Shoss. Insieme a questi, alla Borgogna, presenti tante altre prelibatezze, quindi piatti a base di pasta ragù d'anatra, fritture di pesce, formaggio alla piastra, salsicce, bracciole, carne di cavallo, costicine con polenta, contorni, insalatone e bibite di ogni genere. Oltre agli ottimi piatti da gustare tutte le sere, ci sarà tanta bella musica dal vivo. E allora io

la tappa del Radio Liscio Summer Tour che sto aspettando più di tutto perché seguirò direttamente, allora la rilancio tutte le volte che posso. Sto parlando ovviamente della festa sull'Aia San Damiano di Carisio dal 27 al 30 luglio. Quattro serate spettacolari da lunedì a giovedì con lunedì Marco Z, martedì al Rangone, mercoledì Paolo Tarantino con l'orchestra di Alex Tosi e giovedì Alex Biondi. Ci sarà naturalmente anche il mio amico Gio Fantini dalla Peschiera di Valdengo e io appunto sarò lì perché c'è una manifestazione sulla panista che devo presentare, quindi insomma evento bellissimo, ricco di festa, musica e tanto gusto, quindi segnatevelo: festa sull'Aia San Damiano di Carisio, Vercelli, dal 27 al 30 luglio. Ci si vede lì.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. È durata 5 ore la terza serie di raid americani sull'Iran. La risposta di Teheran colpisce due navi Hormuz che resta nelle mire di Donald Trump. Saremo noi a imporre una tassa di navigazione, non l'Iran, dice. Sentiamo il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Ancora una notte drammatica nella crisi del Golfo. Se possibile, si inasprisce ancora di più il conflitto tra USA e Iran, bersagliato per 5 ore dai raid americani che hanno colpito in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Immediata la risposta di Teheran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dello Yemen, nel lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non consentita, provocando un morto e 8 feriti. E dal canto suo Donald Trump, senza escludere ancora un possibile accordo con l'Iran, ha ribadito l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale, una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, lanciando poi un altro monito a Teheran. Intervenuto in un programma radiofonico, il tycoon americano ha preannunciato il bombardamento del sito nucleare segreto di Pickax Mountain, vicino a Natanz, tra le montagne a 300 km a sud di Teheran.
1: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri nella capitale francese, che si preparava alle celebrazioni del 14 luglio, si è riunita ancora una volta la coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky, che dice tutto questo servirà a portare Putin a trattare. Francia e Ucraina hanno inoltre definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e un primo lotto di batterie SAMP-T di nuova generazione. Furioso il Cremlino, quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. La Premier Meloni è a Doha, dove stamane prende parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Palazzo Chigi fa sapere che rientrerà a Roma nel primo pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri in programma. E ieri, prima di volare in Qatar, la Premier aveva partecipato alla cerimonia al Museo del Presente di Palermo, che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. Siamo pronti a mandare l'esercito, ha detto la Premier accompagnata dal ministro Piantedosi, e ha aggiunto: sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare. Ma sentiamo un passaggio.
3: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, cominciamo la nostra seconda ora tutta energia contagiosa. Un saluto da Giuliana che ci scrive da Pella sulle sponde del Lago d'Orta, meraviglioso posto che conosco molto bene. Un abbraccio a tutti gli amici di Radio Liscio, quindi anche per voi, un abbraccione a tutti. E poi ci scrive anche Franca invece ci scrive da Viterbo, pensa un po' come saltiamo di qua e di là, fa caldissimo, aria condizionata accesa. Un abbraccio, Radio Liscio sempre accesa, ci fa molto piacere. Quanti siete da quante parti diverse ci scrivete, mi piacerebbe incontrarvi tutti per un mega abbraccione di gruppo. Va bene cari, allora volevo parlarvi di Giga, volevo riprendere da qua la nostra puntata di oggi con questa notizia curiosa. Ogni tanto ci escono un po' di dati e pensate un po', l'Italia è il paese che consuma più giga in Europa, no? Ma per cosa li consumiamo tutti sti giga? Poi per creare quelle cretinate che invadono il web, no? Intelligenza artificiale, meme, video senza senso. Ormai con l'intelligenza artificiale, non so il vostro Instagram, ma il mio è un disastro, mi esce la qualunque, super robot, eroi, tutto mixato insieme, non si capisce più niente, cosa è vero, cosa è finta. È tutta sta roba, costa tantissimo e non ci aiuta nemmeno, diciamo, l'infrastruttura, perché pare che noi italiani spendiamo più di tutti proprio a causa della connessione internet fissa e per la cultura dell'uso dello smartphone. È meno diffusa la banda larga fissa veloce in Italia, ci sono meno abbonamenti in fibra e connessioni da almeno 30 megabyte per secondo rispetto ai paesi confinanti, 29 ogni 100 abitanti in Italia contro 38-39 in Francia, Germania e Spagna. Questo è il motivo per cui gli italiani usano di più la rete mobile per lo streaming, lavoro, social e altre attività online anche a casa, capito? Quindi c'è poco internet e quindi utilizziamo come quello del telefono. Tra l'altro c'è un uso intensivo di contenuti pesanti, video call, iCloud, messaggistica, e quindi è un grande consumo di dati, no? E tutta sta roba costa a livello energetico. E noi siamo l'unico paese, tra l'altro in Europa, che non ha le centrali nucleari, no? E quindi compriamo l'energia elettrica da sti paesi dove, ovviamente, avendo milioni di centrali nucleari sparse un po' dappertutto, l'energia costa decisamente molto meno, quindi ci battono Germania, Francia e compagnia bella. Insomma, non è che va proprio benissimo, non sono numeri proprio interessanti, però di buono c'è, che si può sempre, visto che li si conosce, far qualcosa per migliorare, dare un upgrade alla nostra rete, non so come, si sta lavorando sul incrementare l'energia elettrica con le centrali nucleari, forse in un futuro questo accadrà. Per adesso siamo lì attaccati, no, alle prese di Francia e Germania. Ma dimmi te,

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci qua, carissimi, ben ritrovati. Sprechiamolo qualcuno di questi giga di cui parlavamo prima, tanto costosi per navigare su alcuni siti e scoprire altre tappe meravigliose, quindi insomma giga spesi bene, per accompagnarvi nel weekend che piano piano arriverà. E intanto io vi presento due begli eventi che ci portano nel Lazio. Andremo alla 65esima sagra della Pera Spadona, in quel di Castel Madama, in provincia di Roma, iconico e bellissimo luogo, e poi Festival dell'Aglio Rosso, questo a Proceno in provincia di Viterbo, dove non sono mai stato, quindi sono curioso di scoprire insieme a voi di cosa si tratta. Allora, innanzitutto cominciamo però dalla festa di Castel Madama, 65esima sagra della Pera Spadona. Siamo già in stagione per le pere, non è una cosa autunnale, non lo so, va bene, comunque sia, la sagra della Pera Spadona di Castel Madama è un evento che nasce nel 1958, si celebra ogni luglio grazie all'organizzazione della Proloco, che offre un'affascinante opportunità di immergersi nella tradizione e nei sapori locali di questo luogo, celebrando appunto uno dei prodotti più caratteristici del territorio. La Pera Spadona, leggo, nota in dialetto come Stuvaletta o Stualetta, deve il suo nome a un contadino nel XIX secolo che cosa fece? Sperimentando un innesto tra una pera comune e una varietà selvatica, creò questo frutto straordinario anche dal punto di vista organolettico. Quindi questa pera, coltivata nella zona di Pietro Romano, è presto diventata una preziosa risorsa economica per molte famiglie di Castel Madama. Hai capito? Una produzione che ha raggiunto i 13.000 quintali l'anno, destinati anche ai mercanti di Roma. La sagra della Pera Spadona si svolge in 3 giorni, che tra l'altro sono ricchi di eventi un po' per tutte le età, e il programma include delle mostre, degli spettacoli, sfilate storiche, concerti di musica dal vivo. I visitatori possono partecipare a tutta una serie di percorsi guidati, quindi molto carino, e degustare gratuitamente le pere, apprezzando la succosità, dolcezza e il particolare retrogusto. Poi insomma fa caldo, quindi una bella pera, bella fresca, ci sta proprio di brutto. La Pera Spadona è apprezzata non solo per il consumo fresco, come stavo dicendo io, ma anche per la sua versatilità in cucina, grazie al suo equilibrio tra dolcezza e acidità e alla piacevole consistenza della polpa. Voi la conoscevate questa Pera Spadona? Io non l'avevo mai sentita e non sono molto cultore delle pere in realtà, però evidentemente questa è molto molto buona, e quindi ale, tutti ad assaggiarla. E andiamo in quel di Castel Madama, 65esima sagra della Pera Spadona. Poi da qui invece passo dalla pera all'aglio, ma che aglio, l'aglio rosso di Proceno. Qua ce ne andiamo in provincia di Viterbo, in questo bellissimo borgo medievale adagiato, sto leggendo, sulle colline dell'Alta Tuscia Laziale, e si celebra questo prodotto che è parte integrante dell'identità agricola del territorio, l'aglio rosso. Il Festival dell'Aglio Rosso di Proceno è una manifestazione che unisce la gastronomia, la cultura rurale, e porta appunto come sempre gli ingredienti più antichi e versatili della cucina contadina. Durante la festa, stand gastronomici dove l'aglio rosso è declinato in una moltitudine di piatti, tipo le bruschette, le zuppe, le paste artigianali, le carni arrosto e anche i dolci. Ma pensate, i dolci all'aglio, mi piacerebbe assaggiarlo per vedere che cosa ne viene fuori. Sarà una bella esperienza, come sempre, tutta da gustarsi, insieme poi a tutte le eccellenze del territorio, dall'olio ai formaggi, no? Siamo in questa provincia meravigliosa, quella di Viterbo, una provincia molto molto contadina. Ci sono passato una volta per un programma che ho fatto in giro per l'Italia, mi ricordo di aver intervistato in questo caseificio, prima l'allevatore, poi siamo andati al caseificio a fare il formaggio. Cioè meraviglioso, una cultura veramente sui formaggi pazzesca da queste parti, ma anche sull'aglio evidentemente. E allora, ricapitolando, 65esima sagra della Pera Spadona Castel Madama e Festival dell'Aglio Rosso Proceno, provincia di Viterbo, e anche il Lazio ci dà il suo benvenuto, che accogliamo come sempre a braccia aperte.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E rieccoci qua, carissimi. Fatemi mandare subito un grazie a Emilio, che mi fa presente al 331-335-6565, che le pere hanno diverse stagionalità. Ci sono quelle estive, quelle autunnali, quelle invernali. Capito? Grazie mille, Emilio, della dritta, perché prima mi ero perso. Perché non mi ricordo di mangiare tante pere d'estate. Non so se ci fanno la sagra che parlavamo prima. Vabbè, comunque sia, risolto il dilemma. Parliamo di dieta adesso. Boh, pronti via, perché dopo il bastone, dopo la carota, in questo caso arriva il bastone, un bastone biblico questo. Parliamo di diete bibliche, perché c'è sta influencer, no, che è diventata virale seguendo proprio ciò che si mangia nelle sacre scritture, quindi mangiando soltanto cibi citati nelle sacre scritture. Pensa un po', c'è qualcuno che potrebbe copiarla. Lei dice: non si tratta di un programma per dimagrire, ma di un autentico percorso spirituale. In questa visione ogni sgarro viene considerato rigorosamente non biblico, rendendo la dieta un insieme di regole da seguire senza eccezioni. Allora, indicazioni molto precise, così segnate, che togliamo tutto quello che non si può mangiare. Immaginati la Bibbia, se potrà mangiare niente. Allora, via tutti gli zuccheri raffinati, via anche i molluschi, le carni di maiale, lepre e cammello. Quindi se avete il vizio del cammello, mi spiace, ma dovreste rinunciare per un po', perché è una delle carni considerate impure. Tra gli alimenti invece consentiti, ecco qua, figurano il brodo di ossa, buono da consumare a stomaco vuoto, sardine, latte crudo biologico, pane a lievitazione naturale e persino il cioccolato, pensa un po', purché sia composto al 100% da cacao. Per quanto riguarda le proteine animali, le uniche carni ammesse e ritenute pure all'interno di questo schema alimentare sono quelle di bovini, pecore e cervi, capito? Allora, quindi, se vi piace il cammello, mi spiace, non si può fa, se invece il cervo è la vostra carne preferita, ecco qua, si può abbondare. Vabbè, insomma, si può provare, sperimentare questo mese di pulizia anche interiore, oltre che del cibo. Non lo so, se volete provare, però dovete leggervi tutte le sacre scritture, magari da qualche parte trovate una merendina, un biscotto al quale aggrapparvi. Va bene, lasciamo questo argomento triste della dieta, ci vediamo tra poco invece per rituffarci in 3500 calorie a piatto, perché ci rifacciamo tutto il giro delle sagre di oggi dopo un po' di musica.

Eccoci qua carissimi, welcome back on air, ultimi minuti insieme che come di consuetudine utilizziamo per rivedere tutti quanti gli eventi che sono stati protagonisti di questa bella giornata insieme, veramente una festa dietro l'altra. Allora, siamo partiti, segnate tutto che questi sono spunti interessanti per il weekend. Se siete dalle parti di Rimini, nell'entroterra, Monte Colombo, Monte Scudo, c'è la 58esima sagra della trippa e dello strozza prete, che direte voi un po' pesantucci per essere metà luglio, ma ci sta, loro sanno rendervi veramente perfetti anche per questa stagione. Poi 48esima sagra dello Spiedino di Carmiano, provincia di Piacenza, dove tra l'altro c'hanno un mega programma musicale, Federica Cocco, Matteo Bensi, ve l'ho raccontato prima, adesso non mi ricordo, però ci sono un sacco di artisti che una sera dietro l'altra vengono ad animare la pista da ballo. Poi siamo andati in Veneto anche a Cuero, capoluogo di Sette Ville, provincia di Belluno, per la 47esima sagra dei Shoss. Però non chiedetegli di svelare la ricetta, perché bocche cucite, cioè proprio non possono farsi scappare niente, potete soltanto andare lì e godervi appunto le lumache, gli Shoss alla veneta. E poi stardellata al chiar di luna, bellissimo, una manifestazione sulle sponde del lago di Garda, dove vengono allestiti questi tavoloni, i pescatori vi cucinano le sarde proprio lì davanti agli occhi, e in questa atmosfera super romantica vi gustate una mega serata, tre serate, domenica, lunedì e martedì se non mi ricordo male. Comunque stardellata al chiar di luna, cercate le informazioni, Garda, provincia di Verona. E abbiamo chiuso proprio poco fa in quel del Lazio, prima Castel Madama, provincia di Roma, per la 65esima sagra della pera spadona, questa pera che si è scoperta essere molto succulente e gustosa, perfetta per tante cose gustose, sia dolci che salate, anche nelle ricette. E poi Festival dell'Aglio Rosso di Proceno, provincia di Viterbo, per concludere la festa dei sapori di oggi. Bellissimo viaggio, quante cose ho imparato, spero vi sia piaciuto anche a voi fare questo tuffo nelle culture locali, che potete anche riascoltare nel mio podcast dedicato al tempo libero nella nostra app di Radio Liscio, gratuita sempre per voi. Molto bene cari, a tra poco, ci vediamo qua e ci salutiamo, perché ormai TikTok tempo corre e il mio per oggi è quasi finito.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, martedì io lo saluto, da qua in poi entro nel mio turbinio di cose da preparare pure per domani, ma anche per la serata, perché come vi ho detto all'inizio, stasera è il compleanno di mia moglie, quindi domani magari mi troverete un pochettino con ancora il tasso alcolico altino, perché dobbiamo festeggiare, dobbiamo sbocciare, quindi serata di festa infrasettimanale, non male, però ci si vede qua, puntuali come sempre dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 con la replica del pomeriggio sulle frequenze di Radio Liscio. Io sarò qua, insieme a me ci sarà anche il nostro Max Quarti. Ci staremo domani, Max? Sì, ci siamo qua per voi, come ogni giorno accade, con tutta l'energia contagiosa che serve per cominciare la giornata. Un bacione a tutti carissimi, e adesso vi lascio ai miei colleghi e a tutto il nostro mondo, il mondo di Radio Liscio. A domani, ciao cari.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. Nella notte pioggia di fuoco sull'Iran ha colpito 5 ore dai raid americani, colpiti i siti militari. Trump, che aveva preannunciato l'azione, continua a non escludere la possibilità di un futuro accordo con Teheran, lanciando però una provocazione agli alleati. Voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando ad attraversare lo stretto di Hormuz. Dal canto suo l'Iran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dallo Yemen, prosegue nel lanciare missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere degli Emirati che avrebbero tentato di attraversare lungo una rotta non consentita allo stretto di Hormuz. In un'intervista a Fox News, Trump ribadisce l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale per l'Iran. Maxi blitz contro l'Ndrangheta scattato all'alba di stamane in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. Nell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e varie articolazioni dedite anche al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Confessione durante il processo d'appello. L'ex fidanzato di Aurora Tila ha ammesso di essere stato lui a uccidere la tredicenne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, commenta il legale della madre. Il processo è aggiornato 10 settembre. Terremoto nel mondo dell'intrattenimento legato all'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa in un tribunale federale della California volta a bloccare la fusione, sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e configura un accordo commerciale che può limitare la concorrenza o creare monopolio. Si preannuncia una notte ricca di emozioni, soprattutto illuminata da tante stelle, quelle di Francia e Spagna. A Dallas, alle 21 italiane, la prima semifinale dei mondiali americani mette di fronte i vice campioni e le furie rosse, detentrici del titolo continentale. Domani Argentina, Inghilterra, ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi di sempre delle orchestre della musica da ballo. Orchestre e interpreti. Oggi partiamo con l'orchestra Bagutti, tratto dall'album Canzoni di una volta, che conteneva i rifacimenti dei brani della tradizione popolare. Ci ascoltiamo Lo Stagnino e La mamma di Rosina. A seguire, sempre dall'orchestra Bagutti, Una voce e una chitarra.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio. Dopo l'orchestra Bagutti arriva Mauro Levrini, L'amore è una canzone, e subito dopo Perdutamente mia.

Perdutamente mia era Mauro Levrini. Ora peschiamo dall'album Il meglio di Casadei volume 1 e ci ascoltiamo i prossimi due brani, Yaya Allegria e Mazzurca di Mezz'estate.

Era Mazzurca di mezz'estate proposta dall'orchestra Casadei ed ora in pedana Rossella e Casanova, Io che canto, e a seguire Luna Turchese.

Era Luna Turchese di Rossella e Casanova, tratta dall'album Una serata in balera. Ed ora Paolo Tarantino, Gesù scalzo tra le rose, uno dei suoi più grandi successi, e Un uomo semplice.

venerdì. Una pupa nascosta nell'ombra, nel vedermi arrivare così, io le dissi: cara, ma che bella occasione, guarda.

Una canzone per te, propostaci da Edmondo Comandini e la sua orchestra. E siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme dei simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano strumentale, come ogni giorno in chiusura di puntata, Walter Losi, Vida Loca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento a domani, sempre con i simpatici italiani.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fatti.

Il sabato alle 12 con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A Washington il presidente Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre a Teheran il Parlamento iraniano avvia l'esame del progetto di legge sullo stretto di Hormuz. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti comunica su X: conclusa l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, una missione durata circa 5 ore, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane danno conto di attacchi missilistici e con droni contro Bahrain e Giordania, colpiti anche siti in Arabia Saudita, e due petroliere degli Emirati con un morto. Dal presidente americano anche un affondo che allarma i mercati mondiali. Saremo noi a controllare il passaggio dello stretto di Hormuz, faremo pagare il 20% del valore del carico. L'Italia contraria a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti nel mondo e limiterebbe la libertà di commercio, aveva puntualizzato ieri Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Il ministro degli Esteri ha commentato poi con favore l'avvio oggi dei colloqui Israele e Libano a Roma, dove i due ambasciatori si incontrano nell'ambasciata americana. È importante continuare a lavorare per un cessate il fuoco e la pace, ha detto, sottolineando il ruolo centrale dell'Italia. E continuano i bombardamenti israeliani e i combattimenti anti-Hezbollah nel sud del Libano, mentre rimane sempre alta la tensione con i palestinesi. Circa 100 israeliani hanno fatto irruzione durante la notte nel villaggio palestinese di Kifl Aris, nella Cisgiordania settentrionale, vicino all'insediamento israeliano di Ariel. Ne è seguito uno scontro con lancio di pietre e veicoli palestinesi danneggiati. La polizia israeliana ha arrestato 5 residenti di Gerusalemme di età compresa tra i 16 e i 20 anni. A pochi giorni dall'uccisione di un uomo messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'ICE si rendono ancora protagonisti di una sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto ieri a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione di frontiera. Il presidente della Camera dello Stato americano auspica che l'FBI apra un'indagine. Ed è tutto, a più tardi.

giorno, tutto il giorno, ben sintonizzati in nostra compagnia attraverso Radio Liscio, attraverso Prima Antenna, Teleantenna, Studio 1, la TV, la radio, tutti i dispositivi sintonizzati per vivere in pieno la melodia italiana con le migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo, con le canzoni che ci hanno accompagnato anno dopo anno con i grandi successi e hanno superato le tappe generazionali, e poi abbiamo il momento con la chitarra, con le canzoni acustiche. Davvero tante sono le canzoni che abbiamo buttato un occhio, e salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza anche quest'oggi, senza superare il limite di velocità, questo va detto e specificato. 331-335-6565 per chi volesse raggiungerci attraverso gli sms, ricordandovi che qualcuno prova a telefonare la linea fissa ma non abbiamo il telefono, proprio non c'è il telefono per rispondere, diventa un problema. Partiamo subito con

prima carta. Arriva la generazione X con gli Homo Sapiens, un grande gruppo degli anni 60 e 70 in Italia, con il brano Tornerai, tornerò con l'accento sulla O. È giusto, se tu tornerai, tornerò anch'io, ma se tu non tornerai, non tornerò anch'io. Ha un senso logico questa frase, sei d'accordo?

Canzone del 1975, il termine esatto è uscita questa canzone, si usa questo termine perché uscivano le canzoni, poi non si sapeva l'ora che rientravano a casa, però il termine corretto era proprio uscita nel 75, dove appunto il senso della canzone ruota attorno a un amore tormentato e alla speranza del ritorno, quel momento lì dove uno vive la sofferenza della separazione ma confida fortemente in un ritorno. Bella canzone. Nel 75 la notizia di quest'oggi fa sorridere. Quanto costava la vita? Punto interrogativo. Allora, uno stipendio medio nel 75 si aggirava intorno alle 150.000 lire al mese. Un quotidiano in edicola costava 150 lire, un caffè al bancone del bar 120 lire e, per esempio, il biglietto del tram 100 lire. Se oggi pensiamo che un caffè al bancone costa 1,30-1,40 euro, si è quasi triplicato il costo del caffè, ma lo stipendio è rimasto uguale, giusto Marco? Cioè, sì, sono sempre 150.000 lire convertiti in euro, sono 70 euro al mese. Simpatica questa notizia che ci fa venire un po' di nostalgia per i tempi passati. Nostalgia, nostalgia, canaglia. Peschiamo la prossima carta, orchestra da ballo contemporanea, fratello e sorella direttamente dal Parmense, Marco e Alice con Dolcissima Sardegna. E salutiamo tutti coloro che ci seguono da quest'isola bellissima attraverso i canali, attraverso la rete. Navighiamo anche noi con voi.

dolcissima Sardegna, uno dei mari più belli che abbiamo in Italia. Sono stato qualche anno fa in vacanza, davvero un qualcosa di strabiliante, spiagge fini, tendente al bianco, mare trasparente, che vedevi tutto sott'acqua anche senza gli occhialini, era davvero bellissimo e se ci penso fa venire voglia di tornare in vacanza in Sardegna. E ringraziamo anche Marco e Alice che ci hanno fatto venire voglia di ghiacciolo. Nella prima inquadratura proprio questo video ci ha colpito in pieno viso e noi siamo ghiotti di ghiacciolo. Come facciamo, Marco, essendo in diretta a mangiare un ghiacciolo? Non possiamo mangiarci un ghiacciolo. E la regia sta dicendo vabbè, ce ne faremo una ragione. Ovviamente lo stiamo spiegando questo agli amici che ci ascoltano in radio, perché coloro che ci seguono in televisione hanno appunto visto questo filmato di Marco Alice che iniziava proprio con un bel ghiacciolo al limone. Canzone acustica, nel frattempo abbiamo pescato la carta e allora ci cantiamo una canzone dedicata al ghiacciolo. Cosa non faremmo per averti?

Siero per averti dedicata al ghiacciolo oggi la puntata fresca, perché appunto la dedichiamo a lui. Canzone che fa venire voglia di continuare a cantare, di suonare, questa Per averti di Adriano Celentano, uscita anche lei. È uscita, quando è uscita questa canzone, e non è mai più rientrata perché continuiamo ad ascoltarla. Nata nel 2000, scritta da Mogol e da Gianni Bella, davvero un bellissimo album in quell'anno, dove c'era anche la gelosia, c'era l'emozione della voce, davvero un album con una miriade di successi che ancora oggi continuiamo a cantare, ad ascoltare a tutto volume. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa con Gianni Morandi, Se perdo anche te. È un problema, e se perdo anche te allora forse la colpa è mia.

0: Amarti non si può, e lo dice Omar Lambertini. Siamo passati da una canzone della generazione silenziosa a una canzone attuale dell'orchestra ballo contemporanea con appunto Omar Lambertini, mentre prima Se perdo anche te ci ha rifatto vivere il 1966 con una riflessione profonda, dove la solitudine e la paura di perdere la propria persona, dove il protagonista, che era un uomo solitario, che l'uomo solitario non è quello che gioca a carte da solo, specifichiamo, è un uomo che sta da solo fondamentalmente, senza le carte. Dico bene, Marco? Ti è piaciuta questa? È uscita così?
1: No.
0: L'espressione del nostro regista. Ah, ecco, infatti ci pareva strano che le fosse piaciuta la battuta. E invece cosa succede? Che dopo aver avuto un po' di relazioni fallite e cuori spezzati, trova la donna che le scalda il suo animo, il corazon, e ha paura di perderla, quindi passa dall'altra parte della barricata. E in quell'anno, nel 66, rimaniamo in tema di monete, uscì la prima banconota da 50.000 lire. Prima parlavamo che nel 75 uno stipendio era di 150.000 lire, quindi è l'equivalente quasi di mezzo stipendio. Uscì appunto per la prima volta dalla Banca d'Italia, dedicata a Leonardo da Vinci, e per gli italiani proprio dell'epoca si trattava di una cifra astronomica, equivalente quasi a metà dello stipendio medio mensile. Oggi 50.000 lire sarebbero l'equivalente di 25 euro, dove ai tempi vivevi magari 2-3 settimane. Oggi 50.000 lire, 50 euro ti durano il tempo di pensare, no? In questo momento sto pensando a 25 euro e li ho già spesi in un battibaleno. Come sono cambiate le mode, davvero, come passa il tempo. Altra carta, altra canzone. Arriva la generazione millennials, amantissima di Fiorella Mannoia, e ci ascoltiamo Il tempo non torna più, ed è inerente con questo tema che stiamo affrontando quest'oggi, che sono uscite le monete, quello che si guadagnava una volta rispetto a quello di oggi. Hai un fazzoletto, Marco, hai un fazzoletto in diretta.

Scritta da Enrico Ruggeri ed è appunto una riflessione malinconica e profonda sull'inesorabile scorrere del tempo e sul cambiamento interiore, una canzone davvero importante dove cambiano nel tempo le nostre certezze, cambiano i desideri, si modificano e ci si ritrova a essere persone diverse rispetto al passato, perché il bagaglio dell'esperienza è quel qualcosa che ci fa cambiare un po' i punti di vista. Il testo sottolinea poi l'impossibilità di tornare indietro, recuperare le occasioni perdute, invitando ad accettare la propria evoluzione, a fare i conti con la consapevolezza che il tempo non torna più. E in quell'anno, nel 1988, e qui apriamo una parentesi, mandateci un messaggio se fate parte del

La terza età, Roberto Polisano, con questa canzone nuova. Abbiamo così unito la generazione Baby Boomers con una canzone dell'orchestra Ballo Contemporanee, e prima Peppino Di Capri con Un grande amore niente più ci riporta alla vittoria del Festival di Sanremo in quell'anno, con questo brano scritto da Franco Califano e Gianni Wright, davvero molto bella. Nel 73 ci fu un fatto simpatico, perché durante una puntata del celebre show televisivo Canzonissima, la cantante Raffaella Carrà fece scalpore esibendosi con un audace completo a due pezzi che lasciava scoperto l'ombelico, diventando un'icona di rottura dei costumi all'epoca. E davvero fu un clamore pazzesco. Pensate, oggi invece forse è l'unica cosa coperta proprio l'ombelico. Addirittura ci sono cantanti che vanno nudi, perché in tempi di crisi bisogna risparmiare sui vestiti, non ci sono più gli sponsor che ti vestono. E allora che cosa succede? Succede che vai sul palco nudo e fai prima, no? Come madre natura. Vogliamo cantare una canzone al naturale e si fa così. Marco, sei d'accordo anche tu? Ha uno sguardo al nostro regista, come dire, forse era meglio il passato, quando c'era eleganza, quando c'era un certo modo di andare sul palco, e forse anche un po' una sorta di rispetto per il fattore di essere sul palco e di dare l'esempio. E dopo il momento saggio peschiamo la carta generazionale. Arriva la generazione X, torna una delle voci più belle della musica italiana. Parliamo di Mango con la canzone La rondine, da ascoltare al volo. Questa era carina, Marco. La rondine al volo. Vabbè, vabbè. Eravamo ancora in onda, ci hanno sentito. Ridere.

E abbiamo cantato, e mentre cantava Lucina Naturale, in qualsiasi posto in cui ci troviamo in questo istante, quando partono certe canzoni ce ne voglia di cantare, anche se siamo a lavoro, cantiamo anche durante le ore di lavoro. E a proposito di rondini, diamo questa informazione che magari molti la sapranno, e quelli che non lo sanno rimarranno strabiliati, perché davvero le rondini migrano in Africa, e percorrendo fino a 11.000 km con una media di 300 km al giorno, quindi davvero in volo, e tornano poi in Europa in primavera spinte dall'abbondanza di insetti e dalla fedeltà ai nidi. Perché cosa succede? Succede che in Italia le rondini iniziano ad arrivare tra metà marzo e metà aprile, e arrivano solitamente, si riuniscono in grandi stormi e tornano proprio grazie alla loro memoria. Il nido anno dopo anno sempre lo stesso e lo riparano, quindi hanno davvero un grande senso di geografia. Probabilmente hanno installato un sensore GPS collegato con il satellite che le porta direttamente al nido di origine. Potrebbe essere, ci documenteremo strada facendo. Nel frattempo siamo giunti al termine della puntata di oggi, è stato davvero un grande piacere come sempre, e grazie a voi che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, senza forzare la serratura, e anche grazie nei computer, nei telefoni e compagnia bella. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il Cigna, che ci ha guidato con la massima prudenza. Torneremo domani in diretta direttissima, e ci salutiamo con un buon caffè, con la caffettiera offerta niente poco di meno che da Paolo Tarantino. Sentiamo già il profumo, sentiamo già l'aroma, e salutiamo anche Chicco, che grazie a Chicco che nasce il caffè. Lo sapevi, Marco? Se non ci fosse Chicco, non ci sarebbe caffè.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.
5: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio, comincia la sfida!

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A Washington il presidente Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre a Teheran il Parlamento iraniano avvia l'esame del progetto di legge sullo stretto di Hormuz. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti comunica su X: conclusa l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, una missione durata circa 5 ore, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane danno conto di attacchi missilistici e con droni contro Bahrain e Giordania, colpiti anche siti in Arabia Saudita, e due petroliere degli Emirati con un morto. Dal presidente americano anche un affondo che allarma i mercati mondiali. Saremo noi a controllare il passaggio dello stretto di Hormuz, faremo pagare il 20% del valore del carico. L'Italia contraria a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti nel mondo e limiterebbe la libertà di commercio, aveva puntualizzato ieri Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Il ministro degli Esteri ha commentato poi con favore l'avvio oggi dei colloqui Israele e Libano a Roma, dove i due ambasciatori si incontrano nell'ambasciata americana. È importante continuare a lavorare per un cessate il fuoco e la pace, ha detto, sottolineando il ruolo centrale dell'Italia. E continuano i bombardamenti israeliani e i combattimenti anti-Hezbollah nel sud del Libano, mentre rimane sempre alta la tensione con i palestinesi. Circa 100 israeliani hanno fatto irruzione durante la notte nel villaggio palestinese di Kfar Aris, nella Cisgiordania settentrionale, vicino all'insediamento israeliano di Ariel. Ne è seguito uno scontro con lancio di pietre e veicoli palestinesi danneggiati. La polizia israeliana ha arrestato 5 residenti di Gerusalemme di età compresa tra i 16 e i 20 anni. A pochi giorni dall'uccisione di un uomo messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'ICE si rendono ancora protagonisti di una sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto ieri a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione di frontiera. Il presidente della Camera dello Stato americano auspica che l'FBI apra un'indagine. Ed è tutto, a più tardi.

0: a tutti, ciao bella gente. Abbiamo anche la signora oggi in arrivo, in inizio di trasmissione, era in ansia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ma a tutti, perché sono emozionatissima.
0: Perché?
1: Intanto vi abbraccio e vi mando tante cose belle.
0: Sì?
1: Perché tu non c'entri niente.
0: No, per carità.
1: Quando mai? Però io sto diventando ancora nonna.
0: I figli hanno detto che non si può ancora dire questa notizia. A me è stato vietato di dirlo. Arriva lei e svela.
1: Ma di figli ne abbiamo tanti. Tu ne hai fatti tanti in giro per il mondo.
0: Perché sono un uomo prolifico.
1: E allora cosa c'entri tu? Non c'entri nulla.
0: Ho fatto il bene dell'umanità.
1: Sì, è vero. Però è vero, scarseggiamo di uomini.
0: Te l'ho detto un sacco di volte, fuori dai cimiteri ci sono tutte biciclette da donna.
1: Ci fate crepare prima. No, è perché volete spendere troppe cose in esaltazione, dovete stare più calmi, più calmi.
0: Va bene, mi fai partire la trasmissione?
1: Tutti.
0: Ciao, guardati il caffè tra un po'. Grazie.
1: Oh, grazie.
0: Grazie. Stavo dicendo, ciao a tutte e a tutti, bella gente, come va? Intanto sei diventato flu, è arrivata lei, è diminuito perfino la forza di banda, se l'è risucchiata tutta. Allora, prendi la scaletta che ti viene meglio, buon martedì 14 luglio 2026, 14 luglio, il giorno della presa della pastiglia. Io le ho già prese tutte stamattina, ho fatto anche il mio test perché vengo controllato a distanza via satellite dal figlio medico, quindi devo fare il test della glicemia. L'apertura della giornata è intensa, solo di buchini, pilloline e quant'altro. Dopo arrivo qui davanti alla videocamera e al microfono di Canzoni Senza Frontiere e la vita parte con una piacevole routine. Ciao a tutti e a tutti, anche agli amici che ci seguono e alle amiche che ci seguono su Prima Antenna TV in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, canale 14 in Piemonte, Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria. Oggi dovrebbe esserci un consuocero, Franco, che è in vacanza nella sua casina in Liguria e dovrebbe vedermi sul 79. Franco, se ci sei, batti un colpo. E poi gli amici della Lombardia con lo Studio 1, che ci trasmette sul canale 95, e poi quelli del network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Allora, ho appena visto il meteo, come sempre, dicono che domani, giovedì e venerdì saranno giornate terrificanti, ma robe da matti, l'anticiclone una volta c'era quello delle Azzorre che era bello, simpatico, arrivava qui, era un po' cioccoso ma tranquillo. Il gobbo di Algeri, maledetto, ormai si è insediato e dice: ma come mi trovo bene qui in Europa? È arrivato qui con i gommoni anche lui e non si muove più. Mentre ci sono delle previsioni che dicono che domenica, soprattutto qui al nord, arriverà uno sbuffo di aria artica che rischierà di buttare giù la temperatura di 10-15 gradi, ma ovviamente farà i disastri, perché quando l'aria fredda arriva sopra l'aria calda che c'è qui sulla pianura padana, 40 gradi, viene giù la grandine grossa così. E quindi pronti tutti a salvare macchine, vetri, tetti, quello che si può salvare, perché poi cosa fai quando ti vengono giù dei frigoriferi dal cielo? Allora, sì, ecco, guarda, il primo brano di oggi è perfetto. Come quando fuori piove, che sarebbe la famosa frase per ricordarsi l'ordine dei semi delle carte da gioco. come cuori. Quando quadri, fuori fiori, piove picche, come quando fuori piove, quando uno vuole ricordarsi. È il titolo piuttosto westerneggiante della Suonami Band. Ciao Cinghia, va bello. Adesso rifacciamo il collegamento perché sei flu e se io non ti vedo bene non sono predisposto. Suonami Band.

Sole era la Suonami Band, come quando fuori piove. Oggi 14 luglio 2026, martedì, è il 195esimo giorno dell'anno, ne mancano 170 a fine anno ed è San Camillo ed è la giornata mondiale degli squali, che pensa a te, devono cominciare a difenderli perché sono in testa, intanto sono a capo della catena alimentare del mare e comunque sono quelli che mantengono l'equilibrio. Poi tutti, questa paura degli squali, per forza, dopo che Spielberg ha fatto il film Lo Squalo Bianco, ha diffuso la paura in tutto il mondo, ma in effetti sono pochissimi gli incidenti di squali che attaccano l'uomo, calcolando i miliardi di persone che fanno il bagno in mare. Quando c'è un caso, lo squalo in Nossi Bay in Madagascar, a Miami, lo squalo, ci sono, ovviamente, se vi trovano davanti, magari aspetta che assaggio, un morsettino lo dà, ma non attacca. Di solito dicono gli esperti, quelli che ci sguazzano in mezzo, che preferiscono starsene per i fatti suoi. Allora, 331 335 6565, buongiorno Ettore. Isabella da Roma: sono mancata una settimana. Isabella, ho visto tanti messaggi di persone nuove, benvenute tra noi, vi troverete bene, saluto tutti, tua moglie e te, sempre grazie per la compagnia che ci fai. Ciao Isabella. Isabella, ciao a te che ci segui con tanto affetto. Ciao Ettore, ciao Cinghia. Oggi hai cominciato una nuova impostazione di messaggi, Paolo, cioè mette il punto dopo ogni parola, questo rende felice il Cinghia al di là di ogni dove. Ciao Ettore, punto, ciao punto Cinghia, punto Paolo, punto Genova, punto non ci salviamo, punto più, punto con, punto sto caldo, punto. Il punto non devi metterlo, metti in crisi il Cinghia a mettere il messaggio. Volevo sentire una canzone, Parlami d'amore, Mario Di Mal, era bello l'estate delle Azzorre, vero? Ciao Marco Sasso, Ettore. Ok, ciao Paolo. Buongiorno Ettore Cinghia, potrei ascoltare Le Freak degli Chic, una canzone tormentone estivo per eccellenza. Grazie Max di Ozzano Bologna. Ciao a tutti da Anna e Walter di Novara, ciao. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova, ciao Margherita. Di nuovo un altro messaggio del Paolo. Volevo sentirne, puoi chiedere solo una, o Parlami d'amore Mariù, o Heart di Mi Giuro, con sto caldo. Paolo, non puoi chiedere una canzone ogni 10 minuti, ne puoi chiedere una, te ne concediamo una. Un saluto dalla Liguria, Sarola, vicino ad Imperia, foto canale 79, visto? No, questo è mio figlio che è in vacanza con i consuoceri. Visto che ve l'ho detto che sul 79 a Sarola si vedeva? Allora, salutami il consuocero, il Franco. Ci sentiamo dopo la trasmissione. Allora, Bobby Solo, primo vintage di oggi, Siesta, 1968, per Sabina di Cencenighe in provincia di Belluno. Vuol dire che ci segue sulla network Teleantenna. Ciao Sabina.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Piglia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica.
2: Cuneo.
3: Non si ricordava il cognome.

Allora, mentre siesta Bobby Solo, Matteo Bensi e la Veronica Cuneo con Figlia dei Monti. Poi sto parlando con il Supremo, attento a dosare le parole oggi che hai i consuoceri che stanno guardando, difatti è l'ansia, sto molto attento a tutto quello che dico, che devo fare una bella impressione, non voglio dare l'immagine del consuocero fuori di testa, per cui mi mantengo, come si dice, classico ed affilato. Oggi 14 di luglio ho detto presa della pastiglia e quindi anche una programmazione che comunque non è soft, è bella, è piacevole, è estiva, nonostante il caldo fuori, io qui sono in aria condizionata, quello che dicono che bisogna fare, che ci sono quelli che tengono l'aria condizionata a 16 gradi, prendete la scomuna! State 24 si vive bene, già 24-25, la temperatura perfetta, si vive bene, guarda il cinghia, è lì, con la canottiera da vogatore, quella che fa macio, con tanto di tatuaggio in prima vista. Quanto hai di temperatura? Fa vedere che mi ha fatto vedere 24, guarda bravo, 26 lui addirittura, anche perché ha Lillo, suo cagnolino, che ha raffreddore da qualche giorno, per cui tiene la temperatura un pochino più alta, perché Lillo è suo figlio, in modo che non soffra di una differenza di temperatura troppo accentuata, e per il resto ovviamente il suo vagone di cracker lì di fianco per nutrirsi e non avere il calo di zuccheri durante la trasmissione. Allora, questa mi era stata chiesta ieri da Max di Prato, che voleva sentire Bang Bang. Allora, Bang Bang fu una canzone, aspetta che ho preso le note, almeno leggile, no? Se no cosa le cerchi a fare? Era una cover di un brano di Cher e altri brani famosi interpretati da altri cantanti. Bang Bang venne scritta da Sonny Bono, che erano Sonny and Cher, nel 1966. Nello stesso anno Dalida ne fece una famosissima cover in lingua italiana e le pesò tantissimo, perché soprattutto con quello che successe l'anno dopo a Tenco, questa Bang Bang, lei diceva che era una canzone che le portava sfortuna. Dalida, Bang Bang, per Max di Prato, 1966.

Bang Bang era live, ovviamente. Bang Bang di Dalida. Mentre ho letto una bella notizia adesso sul Corriere, non ci avevo ancora pensato, adesso ci hanno pensato. E gli Emirati Arabi hanno deciso di fare un porto, e lo costruiranno con i mezzi che hanno in 4 giorni, dopo lo stretto di Hormuz, in modo che tutte le petroliere possono fermarsi prima di attraversare lo stretto di Hormuz, ed ecco che bypassano il blocco dello stretto di Hormuz. Usa la testa, usa la testa. Questa è la reattività, la capacità di reattività dell'economia mondiale davanti alle difficoltà. A quel punto lì gli iraniani restano lì con il loro stretto, se lo tengono stretto è vuoto, mentre tutti si fermeranno prima dello stretto a fare il pieno delle petroliere e delle gassiere. Non le cassiere, le con la Gigi, gassiere. Diego Zamboni e Tonia Todisco in una stanza fredda. Allora, in questo periodo, una stanza fredda, ma non esageratamente fredda, è assolutamente piacevole. E che ritmo è nella nostra canzone Senza Frontiere Summer Edition? In Radio Lition Summer Edition? Che ritmo è, cinghia?

0: Allora, ci stavamo chiedendo col Cinghia, perché io chiedo a lui perché polistrumentista, appassionato, fanatico di tutto quello che è musica, ballo, come si balla questo Stanza Fredda di Diego Zamboni e Tonia Todisco? Risposta: come cavolo vuoi, perché non è rock, non è ballo liscio, non è saltella. Ci sono quei brani, no, che uno li interpreta alla come la viene, la viene. Stanza Fredda, Diego Zamboni e Tonia Todisco, lascia il posto ad un brano che è stato il brano della settimana di Radio Liscio per tutta la settimana scorsa, che è Fotografie di Mario Bellovino. Ed è bella perché la fotografia è quel momento magico, soprattutto perché sa fotografare, in cui si coglie l'essenza del momento. Quelli bravi riescono a cogliere l'essenza del momento. Sta arrivando mia moglie, guarda che si sono raccomandati tutti che non ti vogliono discinta, eh? No, ho visto che è sulla camicia, anche perché è intervenuta la famiglia dopo che l'hanno vista l'altro giorno. Ho detto: ma mamma, ma si va col body in radio e in televisione? I figli hanno avuto tutti da dire, finalmente non contro di me ma contro di lei, perché di solito sono io che vengo, come si dice, strigliato. Ecco, ben sia.
1: Dai, la musica è ritmica.
0: Fotografie di Mario Bellovino, vai, vai, vai Cinghia, vai, schiscia il bottone.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

fotografie di te, Mario Bellovino. E in questo videoclip che abbiamo visto, lei brava a ballare, tu facevi, diciamo che tu facevi il palo e lei ti girava attorno e faceva la coreografia. Allora, tanti bei nuovi messaggi. Allora, buongiorno.

con le interviste, ed è la figlia di José Origo, che era uno dei miei registi a Radio Monte Carlo. Ettore, buongiorno, una dedica a tuo piacere per noi biliardisti. Ci sono tutti i giorni loro. Aldo, Giancarlo, Susanna, Anna e Mimmo. Oh, ci sono anche due donne oggi. Non siete più solo voi tre maschietti. Ovviamente si gioca con la musica di Radio Liscio. Un abbraccio a voi tutti, nonno Mimmo da Firenze. Tanti saluti da Ennio di Savona. Ciao Ettore, mi fareste sentire una canzone di Galassi? Qualunque. Sono tutte belle, grazie, domani. Fai intervenire più sovente Diana, è simpatica, mi piace. Sì, imbogliatela anche, non ve la togliete più da qui, eh? Bravi a te, regista, Pina di Asti. Buongiorno, sono dominicana. È possibile sentire la canzone Calice Amaro? Calice Amaro è di Bagutti, vero? Cinghia? Bagutti, sì. Domani. Ciao Ettore, questa era un Alligalli. Allora, stanza fredda? No, Roberta, non era un Alligalli, mi dispiace. Dissento, era un'altra roba, ma non un Alligalli. Ho lo specialista di Alligalli, il Cinghia, che me lo conferma. Allora, siamo al terzo vintage di oggi. Claudio Villa, richiesta da Claudio e Dani di Cremona, quindi ci stanno seguendo su Studio 1, canale 95, per Mamma Maria. Un brano del 1969, partecipò con due brani Claudio Villa a Canzonissima nel 1969. Questa fu quella con cui ebbe meno fortuna, perché andò in finale con Il Sole del Mattino, mentre Il Tuo Mondo, questa non arrivò in finale. Il Tuo Mondo, Claudio Villa. È la versione italiana di Nono mi dobri nonno, sarebbe Nonno mio caro nonno.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Tre cose da dirvi. La prima, questa trasmissione di oggi, 14 luglio, andrà in replica martedì 11 d'agosto, perché sapete che agosto Radio Liscio è in holiday, in vacanza, e quindi sentirete l'11 d'agosto la replica di oggi. Ma che giornata sarà l'11 d'agosto? Sarà il 223esimo giorno dell'anno, ne mancheranno 142 alla fine dell'anno, sarà Santa Chiara di Assisi e sarà la giornata mondiale della montagna, che anche in montagna d'estate, anzi molti prediligono la montagna d'estate piuttosto che il mare, perché in montagna, soprattutto ad una certa altezza, fa più fresco, si dorme con la copertina. Allora, siamo al momento... Ah, messaggi. Ciao da Armanda e Angelo da Vezzi Porzio. Sapete cosa mi piace dell'estate? Che si asciuga tutto in fretta, vero? Lavori casalinghi rendono in fretta, ma l'orto quanto ti impegna? Per forza devi bagnare. Bagnare, zappettare, pulire. Quando avete tempo ci potete mettere Penna Nera della Marianna Lanteri? Grazie, buona giornata a tutti. Vi guardo da Torino, a domani allora, domani avrai probabilmente, forse, dipende dall'umore, dallo stato d'animo del nostro programmatore, Penna Nera della Marianna Lanteri. Grazie mille per esservi ricordati da Claudio e Dani da Cremona per Mamma Maria, grazie mille. Ma noi prendiamo nota, non è che ci ricordiamo così, ormai la testa è quello che è, per cui quando abbiamo una notizia ce la notiamo, in modo che poi alla fine della trasmissione andiamo a leggere: ah, Claudio e Dani hanno chiesto la canzone del Villa, e viene messa in scaletta, e poi aiuta a formulare la scaletta con tutte le vostre richieste. I vinili di casa Andenna, siamo sul grande rush finale per raggiungere la prima posizione delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi secondo la rivista Rolling Stone. Al 24esimo posto, quindi siamo nei primi 25, c'è Ballare tutta la notte, Dance the Night Away, di Van Halen. Allora, questa canzone è del 1979, è stata utilizzata anche in vari film, sta canzone: Private Parts, Mission to Mars, Argo, Anchorman 2, Indovina perché ti odio, eccetera, eccetera, eccetera. E fu il primo singolo di Van Halen a entrare nella top 20 delle classifiche statunitensi. Dance the Night Away, Ballare tutta la notte, Van Halen, primo vinile di casa Andenna di oggi.

quanto amore mambo della Mary Rinaldi ci porta anche ai saluti a tutte le amiche e gli amici che ci stavano seguendo su Prima Antenna TV, che stacca alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, per cui quelli che ci seguivano tramite questa radio Lisciovisione possono andare avanti a vederci con Alexa, il PC, l'app sul telefonino.

0: conclusione di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, e quindi meno due, meno uno, din don agricolmente parlando, in mezzo ai campi di erba che non è più maggengo ma è lugliengo, in mezzo ai covoni di fieno, in mezzo, insomma, termina questa prima ora a mezzodì di oggi, martedì 14 luglio 2026, quando scocca come sempre assolutamente inarrestabile il momento delle reclame, delle news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di Pickaxe Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani, colpite due petroliere degli Emirati che secondo i Pasdaran sarebbero state indotte dagli stessi si usa a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di Governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Chernihiv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14, l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati, il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del Premier, fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo alla 'ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
0: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
2: Wow! In ritardissimo, 12:05, passate. Ciao a tutte e tutti da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, da Radio Liscio Summer Edition, che è la radio che si occupa di musica da ballo e non solo. Allora, oggi, martedì 14 luglio, preso dalla pastiglia, è il 195esimo giorno dell'anno, ne mancano 170 alla fine dell'anno, è San Camillo ed è la giornata mondiale degli squali. Gli squali, questo animaletto grazioso che circola nei mari di tutto il mondo, ce ne sono più di 500 specie, pensate che ce ne sono alcuni che sono grandi 20 centimetri, però fa parte della famiglia degli squali, che sono quelli che hanno, sono composti da materiale come, che assomiglia a cartilagineo, quindi come le nostre orecchie, per intenderci. E questa trasmissione va in onda in replica, oggi farà caldissimo, ho le labbra secchissime, adesso bevo, finisco di ricordarvi che ad agosto Radio Liscio sarà in vacanza, per cui andranno in onda le repliche delle trasmissioni che state vivendo adesso, quella di oggi 14 luglio andrà in onda martedì 11 agosto in replica, e l'11 agosto è il 223esimo giorno dell'anno, ne mancano 142 alla fine dell'anno, è Santa Chiara d'Assisi ed è la giornata mondiale della montagna, la montagna bella, fresca, riposante, con lo sguardo sulle vette alpine l'animo si deposita in uno stato di calma e piacevolezza. E il primo brano, tanto per andare in contrasto con la montagna, si chiama Acqua di mare della Lara Agostini.

acqua di mare. La Lara Agostini ho bevuto. Allora, siamo al quarto vintage di oggi. Dopo vi farò i nati e morti, perché quando li faccio più tardi poi non ho più tempo per arrivare a leggervi la cade oggi, invece oggi ne ho di carini, quindi anticipo un po' il tutto in modo da avere il tempo di fare il tutto. Anche questa è programmazione mentale da diretta, di come gestire una diretta in radio, che comunque deve sempre essere preparata. Allora, 1968 è il mio primo anno, la mia prima estate a Radio Monte Carlo, perché io ero arrivato nel dicembre del 67, quindi nel 68 vissi la prima mia grande estate come animatore di Radio Monte Carlo. E ci furono due canzoni che imperversarono quell'estate: Luglio col bene che ti voglio, del mio amico Riccardo Del Turco, e l'altra, una canzone scritta da Paolo Conte per Adriano Celentano, che fu l'altro grandissimo tormentone. Azzurro 1968, questo ragazzo del 38, che è Adriano Celentano.

0: Adriano Celentano, con una canzone in cui si sente totalmente la mano di Paolo Conte, questa Azzurro, grande tormentone estivo dell'estate 1968, 58 anni fa, ragazzi. Intanto due messaggi. Mi chiamo Chiara da Roma, complimenti per le belle canzoni, saluto tutti, a te e la signora Romana. La signora Romana si chiama Isabella. Ciao, ciao a te, non so chi sei. Ah, Chiara da Roma, Chiara da Roma, l'avevi detto. Presente su Studio 1 con mia mamma Amina da Gallarate, Giancarlo D'Alesa. Bello che si veda Studio 1 lì, canale 95. Ciao Giancarlo. Allora, la Federica Cocco sabato sera è andata a suonare con la sua orchestra vicino a Trento e ha preso una sventolata pazzesca che le ha distrutto metà strumenti dell'orchestra, sono volati via i gazebo. Meno male che avevano ancorato le torri audio luci, se no volavano via anche quelle. Mi ha relazionato il cinghia, perché lui tiene tutti sotto controllo con la sua chap sul suo telefonino. Lui riesce a seguire tutti in real time, in tempo effettivo. Quindi mi auguro che la figura di sé non era assicurata, vuol dire che si farà un po' di strumenti nuovi la Federica Cocco, che prima della sventolata di sabato si era comunque già precostituita, preservata con un'incisione di questa "Non ti scorderai di me", che detto così è una minaccia.
1: Sentitela, "Non ti scorderai di me", Alex Villani.

Era Vorrei tornare, Marco e il clan. I nati e i morti di oggi, 14 luglio. Nel 1918, il 14 luglio, nasceva Ingmar Bergman, regista svedese, premio Oscar e quant'altro, famosissimo. Nel 1990 una nostra campionessa, che è diventata più volte campionessa del mondo, è stata bravissima l'anno scorso quando si è rotta tutta una gamba. Grazie mamma, lascia pure qua per il mio tester, così facciamo felice il figlio medico. Stavo dicendo, Federica Brignone è la resilienza fatta assoluta. 36 anni, mi ha detto: no, non crediate che io mi ritiri, ho ancora fame, ho voglia di vincere ancora un po' di gare di Coppa del Mondo di sci. Natalia Ginzburg, grande scrittrice italiana, era nata nel 1916, il 14 di luglio. William Hanna, Hanna e Barbera, gli inventori di Tom e Jerry, di Scooby-Doo, dei Simpson, ragazzi, hanno i Flintstone di Hanna e Barbera. Ah, grande William Hanna, era del 1910. Renato Pozzetto. Renato oggi compie 86 anni. Io non dimenticherò mai che insieme, sdraiati sul mio divano letto a casa mia a Monte Carlo, abbiamo guardato la partita di calcio Italia-Germania del 1970, 4-3 per l'Italia. Indimenticabile soprattutto per la lite di Renato con il mio vicino del piano di sopra, che era tedesco e che del calcio non gliene fregava niente. E poi Gustav Klimt,

dipinto. Lui è del 1862. E poi i morti. I morti, la più famosa, ma fra le donne, Madame de Staël. 1817-14 di luglio. Eugenio Scalfari, l'uomo che si è inventato Repubblica ed era potente fra i potenti, frequentava veramente tutti gli alti lignaggi d'Italia e del Vaticano. Eugenio Scalfari è morto il 14 luglio del 2022. E poi Billy the Kid. Billy the Kid, uno dei più grandi banditi, delinquenti americani. Ci hanno fatto un bellissimo film Paul Newman e Robert Redford nel 1970, Billy the Kid and the Sundance Kid. Billy the Kid venne ucciso con un colpo di pistola da un suo vecchio amico, che poi diventò il suo più grande antagonista, che era lo sceriffo Pat Garrett, nel 1881. E fu così che arrivammo al momento dei vinili di Casa Andenna. Questa è una delle mie canzoni più, diciamo così, che resta di più nei ricordi, anche per la facilità del riff. È automatico ricordare questa canzone. Questa canzone è 23esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Ed è una canzone del 1978. Aspetta che cancello. Allora, si intitola Arrivò prima in classifica in America. E il gruppo musicale statunitense sono gli Earth, Wind and Fire. E la canzone venne certificata come disco pluripremiato dalla British Phonographic Industry e certificata disco d'oro negli Stati Uniti. Ve la ricorderete senza dubbio perché è talmente orecchiabile. September, Earth, Wind and Fire. I vinili di Casa Andenna numero 2 di oggi.

apri. Allora, beh, questa sono d'accordo, che sia in questa posizione della classifica. Su altre ero completamente in disaccordo, ma September mi piace. Erano gli Earth, Wind and Fire, 23esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. E abbiamo accasato anche i vinili di casa Andenna. Dove ho messo la bustina che era qua? Ma tutto nero, dove sei caduta? Vabbè, adesso la trovo. No, forse perché me l'ha portata qui la moglie, l'ha liberata da qualche parte. Non c'è più, vabbè, oh. La bellezza di una donna. Come si classifica la bellezza di una donna? Non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace. Quindi la bellezza di una donna è opinabile, poi ci sono quelle strabellissime e quelle che invece piacciono perché sono un tipo, perché i feromoni di lui si incastrano con i feromoni di lei. Ma come la vede la Irene Grillo in tutta questa situazione? Ascoltiamola e traiamo nelle debite conclusioni. Dove mi hai messo la bustina?

Allora, era La bellezza di una donna di Irene Grillo. È il momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato ad oggi? Uno dei film più belli, più romantici, un film che lanciò Audrey Hepburn e le fece vincere l'Oscar. Vacanze romane. Allora, intanto sono anche dei messaggi da Roma. No, è Nicola Pescarese. Ciao Nicola, Ettore, ora si vede il canale, me la fai sentire Cuoricini? Vediamo domani, te la metto. Vacanze romane, uno dei più grandi classici del cinema romantico, ha rappresentato un punto di svolta sia per il genere della commedia romantica che per la carriera della giovane Audrey Hepburn, che grazie a questo ruolo vinse l'Oscar come miglior attrice protagonista. Allora, la storia è quella di una principessa di una nazione sconosciuta che decide, è in tour per il mondo per viaggio diplomatico e arriva a Roma. A Roma, stressata da tutti gli impegni che ha, a un certo punto ha un malessere, un collasso nervoso. Il medico le somministra un sedativo, ma appena si ritrova sola nella sua stanza, la principessa decide di fuggire e inizia a vagabondare per le strade di Roma, incappando in chi? Joe Bradley, Gregory Peck. Ma la mia mamma stravedeva per Gregory Peck. Un uomo che, vedendola ancora provata, le fa passare la notte nel suo appartamento, ma non a scopo di sesso e robe strane. Scopre una notizia sul giornale che gli fa vedere il suo capo redattore, a lui giornalista, datato 14 luglio 1954, in cui si annuncia la cancellazione della conferenza stampa programmata dalla principessa a causa di un malessere della giovane. Joe Bradley capisce che la donna che ha in casa è la principessa e lì nasce una storia d'amore a sorpresa. Girato interamente in esterni, con lui, con la Vespa e con tutte le cose, bellissimo da vedere in bianco e nero, il film seppe sfruttare magistralmente la bellezza di Roma facendone una vera e propria protagonista. Vacanze romane, 14 di luglio, l'abbinamento. Mentre per l'11 d'agosto, il giorno in cui stiamo andando in replica, il film è Old di Night Shyamalan, che firma il suo miglior film dai tempi del Sesto Senso. Il tutto si svolge tra il 10 e l'11 di agosto, come si scopre dal calendario delle attività del resort che i protagonisti trovano appena arrivati, che data il loro arrivo il 9, però la data significativa è quella dell'11 di agosto. Allora, il personale invita a visitare una spiaggia in questo resort insieme ad altri ospiti. Tutto sembra idillico finché non si rendono conto che non possono più andarsene e che il tempo lì passa ad una velocità anomala. I bambini crescono in poche ore, le malattie avanzano rapidamente, i segni dell'età si moltiplicano in tempo reale, insomma tutti invecchiano velocissimamente. La spiaggia diventa una trappola esistenziale. Old è un horror originale e coinvolgenti con momenti grotteschi ed è il film abbinato all'11 di agosto. Mentre abbinato al quinto vintage di oggi c'è una canzone di Fred Buscaglione che si intitola Jukebox. Allora, Jukebox è un titolo del 1958 incluso nella raccolta Fred Buscaglione e i suoi Asternovas, che poi venne realizzato con un 16 giri che io ho, in cui c'erano i suoi più grandi successi fatti fino a quel momento. Jukebox, Fred Buscaglione.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Sabato sera prossimo alla Peschiera di Valdengo, il trio Rubacuori con Marco, Pier e Fred. E adesso Matteo Tarantino con Reset.

Reset 12:50, Canzoni Senza Frontiere Summer Edition in Radio Lition Summer Edition. Siamo all'Accade oggi 14 di luglio. Allora, nel 1099, il 14 di luglio, termina la prima crociata con la conquista di Gerusalemme. Nel 1789, il 14 di luglio, la popolazione di Parigi insorge e viene assaltata la prigione della Bastiglia, da qui la presa della Bastiglia, simbolo del potere assolutista del re. Da questa data si fa convenzionalmente cominciare la Rivoluzione francese, che ha cambiato un po' tutta la storia europea. 1880, la Fête de la Fédération del 1790, che era appunto quella della presa della Bastiglia, diventa ufficialmente la ricorrenza annuale nota come festa nazionale francese. Quindi il motto Liberté, Égalité e Fraternité appare sui frontoni di tutte le istituzioni pubbliche francesi. Nel 1902, in piazza San Marco a Venezia, il 14 di luglio, il campanile di San Marco, risalente al X secolo, crolla improvvisamente. Verrà ricostruito secondo il principio com'era, dov'era, con un accurato restauro che si concluderà nel 1912. Nel 1942, il 14 di luglio, Seconda Guerra Mondiale, operazione GG1. Nella notte fra il 13 e il 14 di luglio, un comando di 12 uomini gamma della decima flottiglia MAS raggiunge Gibilterra a nuoto e piazza delle cariche esplosive sotto alcuni bastimenti, danneggiando gravemente 4 piroscafi britannici. Nel 1983 viene distribuito in Giappone, in versione arcade, il videogioco Mario Bros., primo episodio del franchise di Mario di Nintendo, che ancora oggi è appena uscito il film e il mio nipotino maschio, non dico che lo vuol vedere tutte le sere, ma quasi, per cui dopo 43 anni è ancora in auge sulla cresta dell'onda. 1995, la nuova tecnologia per la nuova compressione di dati audio viene rinominata MP3, e oggi viene usata per ascoltare le musiche, le canzoni e quant'altro. Ed infine 2016, strage di Nizza. Durante i festeggiamenti della festa nazionale francese, il 14 di luglio, un tir si scaglia contro la folla, immagini allucinanti, che assisteva allo spettacolo di fuochi d'artificio sulla Promenade des Anglais, la passeggiata degli inglesi a Nizza, causando 86 morti e 458 feriti. L'insanità umana non ha limiti. Era l'ultima notizia dell'Accade oggi, 12:54. Faccio in tempo ad annunciarvi il sesto ed ultimo vintage di oggi. Strada facendo, brano del 1981, scritto e cantato da Claudio Baglioni, inserito nell'album omonimo che si chiamava appunto Strada facendo, e la canzone parla delle difficoltà che si possono incontrare lungo il cammino della propria vita, ma al tempo stesso lancia ovviamente messaggi di speranza e di incoraggiamento. Strada facendo, 1981, sesto vintage di oggi, Claudio Baglioni. E andiamo a conclusione.

0: facendo, Claudio Baglioni, strada facendo alle 13, che poi sono le 12 in ora solare, già 33 gradi, oggi ci sarà da soffrire, prepariamoci spiritualmente e mentalmente. Cinghia, grazie anche per oggi, ci troviamo domani. Sigla, chiusura, siamo in ritardo.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica. Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce 2 navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito 2 petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
4: Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi e oltre in Sardegna. Sentiamo Barbara Salandri.
6: Una bolla di calore sempre

0: e più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione. E domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau, un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

E si continua sempre al ritmo di cumbia, arrivano le nostre produzioni targate Abbey Record Edizioni Bagutti, Il Silenzio dei Ricordi. Un buonasera anche da parte mia.

andarmene un po' in vacanza, non so voi. E adesso torniamo un pochino indietro con il tempo, andiamo un po' con la tradizione. Arriva questa bellissima peghina, arriva Canzone Mia. Le belle canzoni, la tradizione non deve mai mancare, eh? Vai così, dedicati.

0: belle canzoni della tradizione. Sonia,
1: le belle canzoni, la tradizione, grazie, grazie davvero di cuore. E allora adesso arriva anche un bel foxettino dedicatissimo a tutte queste bellissime donne.

0: Siete i grandi valzer. Sonia Max per voi.
1: Bravi i nostri ballerini del valzerino. E allora adesso, ragazzi, visto che tra poco è Pasqua, bisogna smaltire qualcosina prima,

Siete una meraviglia, siete bravissimi, grazie, grazie di cuore. E allora adesso diamo il tempo al nostro Massimo di cambiare strumento. Arriva questo bel valzer lento, sono le lacrime d'argento, le belle canzoni della musica da ballo, dedicatissimo a tutti gli amici della Paschiera.

applauso, perché qui di fiato ce ne vuole, lui di fiato ne ha da vendere. Senti che roba, che calore, grazie, grazie davvero, grazie, bravo Massimo. E allora adesso arriva questo bel terzinato che vorrei dedicare a tutti gli innamorati. Siete belli come il sole. Grazie. Dedicatissimo a tutti gli innamorati. Questo amo te, in particolare agli amici della Valtellina, Verica, Manuel.

0: i bellissimi terzinati, la dolcissima voce di Sonia Mori.
1: Grazie di cuore, dedicatissima a tutti voi, grazie, grazie davvero, le belle canzoni. Allora adesso arrivano anche le belle canzoni della musica italiana, arriva

0: Voilà.
1: Grazie. Bella casa, arriva al mare. Grandi successi del mitico Lucio Dalla, il nostro Massimo per voi.
0: Grazie, grazie, gentilissimi.
1: È
0: grazie.
1: Bello, è bravo, ce li ha tutte lui, signora. Le ha veramente tutte.
0: Troppo gentili, grazie.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un mercoledì con la presenza dell'anticiclone africano sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole, poi segnaliamo dei fenomeni a partire dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini. Si tratterà di temporali di calore. Entro la serata qualche rovescio di pioggia sconfinerà anche alla Valpadana. Le temperature massime diurne saranno elevate in tutta Italia, specialmente nelle aree interne, dove localmente si raggiungeranno anche i 38 gradi, previsti 42-43 gradi nell'entroterra della Sardegna. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.
2: Comincia la sfida!

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, martedì 14 di luglio. E allora approfitto del mezzo radiofonico per fare gli auguri anche a mia moglie per il suo compleanno, che tanto ci sta ascoltando. Quindi auguroni, auguroni, santa donna e paziente. Poi capiti a fagiolo, che questa ricorrenza, capiti in quella che è la giornata mondiale dello squalo, cioè una certa, ma è anche la giornata mondiale dello scimpanzé, leggo, quindi insomma ci accodiamo a tutte queste giornate mondiali. Bene, fattacci miei a parte, benvenuti tutti quanti nuovamente ad Energia Contagiosa, dal sottoscritto, il vostro Alo, e dal nostro Max Quarti in regia. Cominciano due belle orette all'insegna della musica di Radio Liscio, le nostre orchestre, le nostre band e tutto il nostro sound che si scatenano appunto qua sulle frequenze più ballerine d'Italia. E poi via, per quel che ci riguarda, in un bel viaggio verso il weekend, un giorno dopo l'altro, un evento dopo l'altro, un racconto dopo l'altro. Tutto questo è Energia Contagiosa, quindi mettetevi comodi sul volume e si comincia tra pochissimo.

E allora, carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti di nuovo, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio. Spero stiate tutti bene, che la giornata sia cominciata col piede giusto giù dal letto. Io sono qua, 331-335-6565, con i vostri messaggi. Fammi subito salutare la nostra amica Fabiana, che ci scrive dalla provincia di Torino, ci dà il buongiorno, viva Radio Liscio. Che bello cominciare così già la giornata. Ma c'è anche Lucilla, lei ci scrive dalla provincia di Venezia. Buongiorno amici di Radio Liscio, vi ascoltiamo, ciao Alessio, ciao carissima, buongiorno anche a te. Bene, bene, allora oggi abbiamo tante cose da raccontarci, a partire dal fatto che ho visto essere Santa Rosalia, quindi a tutti gli amici che ci seguono da Palermo, è una giornata importante questa, Santa Rosalia, festa religiosa ma anche molto folcloristica, celebrata ogni anno per ricordare la liberazione dalla città dalla peste del 1624, vedi che ogni tanto bisogna andare a scovare, no, a capire perché si fanno queste cose. Tra le varie cose c'è il corteo trionfale, che è un enorme scenografico carro con la statua della Santuzza che attraversa l'antico asse del Cassaro. E il percorso accompagnato da musica, insomma, lo abbiamo visto in televisione. Poi processione religiosa e alla fine lo scaccio, ovvero il gustare il tipico scaccio palermitano, questo misto di frutta secca, dove c'è la calia, simenza, pistacchi, mandorle, nocciole, insomma, vedi, un avvenimento folcloristico molto importante, anche molto sentito. Quindi un saluto anche a tutti gli amici che ci ascoltano da Palermo e giù di lì. Oggi ce ne andiamo a farci un giro in tanti posti carucci. Cominceremo alla 58esima sagra della trippa e dello strozzaprete a Monte Colombo, Montescudo, provincia di Rimini. E poi da lì ce ne andiamo nel Piacentino, alla 48esima sagra dello spiedino di Carmiano. E poi ancora sagra dei Scios, questo a Quero in provincia di Belluno in Veneto, come lo è Garda però in provincia di Verona, dove c'è la sardellata al chiar di luna, anche questo evento bellissimo. E poi concluderemo la nostra giornata a Castelmadama, provincia di Roma, per la 65esima sagra della pera spadona e il festival dell'aglio rosso di Proceno in provincia di Viterbo. Hai capito che menù qua, dall'antipasto al dolce, ce n'è veramente per tutti, programmone ricco ricco anche oggi. Non mancherà naturalmente tutta la nostra musica griffata Radio Liscio, eccovene un assaggino.

E allora carissimi, rieccoci nuovamente on air, ben risintonizzati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio. Allora qua sapete che quotidianamente ciò che ci appassiona è fare un bel viaggio dell'Italia, caccia di sapori, gusti, feste e quant'altro, che poi inevitabilmente si fondono con storie, tradizioni dei luoghi, quindi insomma proprio un bel viaggio in giro per l'Italia quotidiano. E oggi cominciamo dall'Emilia Romagna, esattamente alla 58esima sagra della Trippa e dello strozza prete, no? Che così bam, a metà luglio, un piatto bello leggero. Comunque questa festa si tiene a Monte Colombo Montescudo, in provincia di Rimini, quindi siamo in Riviera, quindi per tutti quelli che sono lì a fare le ferie, beh, vale la pena di dedicare un giorno, un pranzo, una cena a questa bellissima festa che si chiama proprio Festa dell'Accoglienza, una celebrazione, leggo, culinaria, diventata un appuntamento fisso per tutti gli amanti della tradizione gastronomica dell'entroterra romagnolo. La trippa è la vera protagonista della festa, io la adoro letteralmente la trippa, mia moglie mi guarda con una faccia quando la mangio. E vabbè, viene cucinata seguendo le antiche ricette tramandate di generazione in generazione dalle azzore locali, preparata rigorosamente con pomodoro, aglio, prezzemolo e spezie segrete. Ogni boccone esalta sapori autentici e inconfondibili. E accanto alla trippa gli strozzapreti, che sono questa pasta fresca tipica della Romagna, servita con dei sughi belli ricchi, gustosi come piacciono a loro. Balli folcloristici, intrattenimento per tutta la famiglia e anche un bel intrattenimento musicale, perché sabato sera ci sono i Mocha Club Entertainment Superheroes, quindi sarà un qualcosa di musicale molto divertente a tema supereroi. E poi domenica suonano i Revolution, anche loro una bella band allegra, vispa, simpatica, si vede benissimo. Non è l'unica festa che voglio raccontarvi in Emilia Romagna, perché ne ho un'altra qui proprio tra le mani, che ci porta in quel di Carmiano, e siamo in provincia di Piacenza, quindi dalla Romagna passiamo all'Emilia e andiamo alla 48esima sagra dello Spiedino di Carmiano, giusto appunto. Anche questo un bel evento, bello gustosetto, con un bellissimo programma musicale. Vi dico soltanto i nomi. Allora, venerdì, così partiamo pronti via, Francesca Mazzuccato. Sabato, Marco e Alice. Domenica, Monti. Lunedì, Federica Cocco. Martedì, Matteo Bensi. Pam pam pam, uno dietro l'altro, così ve li ho detti tutti quanti, pensa un po'. Mega serate super festaiole in questa piccola frazione del comune di Vigolzone, appunto Carmiano, siamo in provincia di Piacenza, che però col ballo ci dà dentro. È una manifestazione infatti super partecipata, siamo sulle sponde del fiume Nure, una manifestazione anche questa molto antica, nasce agli anni 70, un appuntamento fisso per tutti gli abitanti del Piacentino, attratti anche appunto dalla contemporanea festa religiosa della Madonna del Carmelo. Ovviamente il menù, grandi classici, pisarei e fasole, torte fritte, patatine e naturalmente gli immancabili spiedini di carne, giusto appunto, sagra dello Spiedino di Carmiano. Hai capito? Ma qua si balla alla grande, ma eventi super festaioli, ragazzi, hai visto che parterre qui, cioè, c'è proprio tutti, proprio, cioè magari andiamo noi come Radio Liscio, facciamo una settimana là insieme a loro, potrebbe essere una bella idea per goderci anche una tappa pazzesca del Radio Liscio Summer Tour. Va bene cari, a tra poco, poi queste feste le rivediamo sul finale di puntata.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Carissimi, rieccoci on air. Allora, approfondiamo anche qualche notizia, qualche tema giusto appunto curioso, ma anche che riguarda un po' tutti. Come ben sapete, ogni giorno qua ce la chiacchieriamo. E oggi volevo parlare di questo articolo in cui ci fanno presente come sono ben 141.056 gli italiani emigrati negli ultimi anni, capito? Mentre stiamo tanto a parlare di remigrazione in questo periodo, questa parola che piace tanto, è un'altra che ne ho sentita, far tornare gli italiani fuggiti all'estero, quindi remigrare gli italiani all'estero. Cioè, tu pensa se poi... Vabbè, comunque... molti cervelli rimangono qui e partoriscono queste idee, mentre altri invece, freschi di laurea, che fanno? Vanno a lavorare all'estero, perché evidentemente mentre qua ci perdiamo in queste fesserie, dall'altra parte ci sono investimenti migliori, anche e soprattutto sugli stipendi, sulla qualità della vita, eccetera eccetera. Ci sono dei paesi che ovviamente tirano più di altri. All'inizio si parte con l'esperienza formativa per fare un po' di punteggio, ma poi restano lì e non tornano più. Io ho diversi amici, proprio carissimi amici, uno fa il ricercatore in Francia, l'altro lavora per una multinazionale in Inghilterra, ragazzi laureati che a un certo punto, vista la differenza di stipendi e di opportunità, hanno detto: sapete che c'è? Ciaone. E giusto appunto, poi si sono fatti una vita. E dispiace anche dal punto di vista umano, li vedo molto meno. Comunque sia, sono davvero tanti, pensate che una donna su due scappa, e quanto si evince dal rendiconto sociale dell'INPS, secondo cui gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274 a fronte di emigrati nel numero che vi ho detto prima, 106.000 e rotti unità. Un aspetto positivo è l'aumento delle pensioni, che nel 2025 è salita a 325 miliardi più 1,4, visto che nel 2024 era di 320 miliardi. Le donne arrivano a 65,4 anni, gli uomini a 64 per quel che riguarda l'età pensionabile, ma c'è ancora un po' di differenza tra le pensioni maschili e quelle femminili. Questi sono un po' i dati, no, più rilevanti che sono emersi dal rendiconto sociale dell'INPS. Quindi insomma, dati importanti, noi li riportiamo, li prendiamo così per quello che sono. Certo è che abbiamo anche una testa per pensare alle cose, no? E quando vedi tutta sta gente che scappa, e soprattutto sono giovani, sono ragazzi, sono laureati, no? Cioè, ma io dico, ma come fai a non arrabbiarti? Cioè, non è che sti ragazzi se ne vanno perché vogliono andare via da qui, non gli piace l'Italia, vogliono maggiori opportunità, maggiori risorse, maggiori possibilità di costruirsi un futuro e una famiglia, cosa che l'Italia oggettivamente ormai non ti dà praticamente più. Questo è, ragazzi, pensiamoci su e facciamolo con la musica di Radio Liscio di sottofondo, che almeno alleggerisce certi pensieri, altrimenti sono dei macigni qua, van giù.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Welcome back, un po' di secchiate d'acqua dal mare arrivano dai nostri amici, ci sono Luciano e Tina che ci scrivono da Sanremo, ciao Luciano, buongiorno, buongiorno anche a voi, e ci sono anche Francesca e Ezio, invece loro sono in Salento, guarda qua che bella fotografia che ci manda, però non hai scritto dove siete in Salento, ma dove? Ah, come vi invidio quel mare, buongiorno a tutti, bravi, condividete la vostra estate con Radio Liscio qui con noi al 331-335-6565, ma anche sui nostri social network, che noi vi aspettiamo sempre con grande piacere. Bello anche immaginarsi di fare un tuffo lì con voi. Va bene, cari, andiamo avanti perché vi porto adesso in Veneto, dove c'ho due feste bellissime. Una a Garda, anche lì ho fatto dei bei bagni in lago, mamma mia che bel posto, ci sono di quei ristorantini super belli, e ci sarà la sardellata al chiar di luna, ma ve ne parlo proprio tra poco, perché prima comincio da Cuero, capoluogo di Setteville, provincia di Belluno, e c'è la 47esima sagra dei Shoss. Di Shoss, cosa sono i Shoss? Le lumache, ecco cosa sono i Shoss in dialetto, e questa è una bella festa a Cuerovas per festeggiare le saporite lumache. Esattamente, si chiama proprio Cuerovas questa frazione. Come da tradizione, bocche cucite da parte dei volontari che sorvegliati a vista sanno di non poter rivelare l'antica e fortunata ricetta che sta alla base dell'apprezzatissima pietanza che un anno dopo l'altro porta a Cuero un numero crescente di estimatori della cucina di questo territorio. Per l'occasione infatti vengono puliti e cucinati 10 quintali di lumache, il piatto clou della sagra dei Shoss. Insieme a questi, alla Borgogna, presenti tante altre prelibatezze, quindi piatti a base di pasta al ragù d'anatra, fritture di pesce, formaggio alla piastra, salsicce, braciole, carne di cavallo, costicine con polenta, contorni, insalatone e bibite di ogni genere. Oltre agli ottimi piatti da gustare tutte le sere, ci sarà tanta bella musica dal vivo. E allora io qua c'ho tutto il programma. Allora, una settimana ce la siamo persa perché il weekend scorso ormai è andato, però il tutto riprende dopodomani, giovedì alle 19 e alle 21 la metà della mela, un tribute band a Ligabue. Venerdì sera invece riaprono stand sempre alle 19, questo succede tutti i giorni a parte la domenica, che sono aperti anche alle 12. C'è la serata con Curtis DJ venerdì, mentre invece sabato sera c'è la serata Safe and Sound, mentre domenica Liscio Spritz, serata musicale con orchestra, non ci dicono quale orchestra, sarà un'orchestra della zona evidentemente. Insomma, un bel weekendino bello lungo, si mangia bene, quindi se passate da quelle parti sicuramente vi accoglieranno con grande piacere. Ricordo, siamo a Cuero, capoluogo di Setteville, provincia di Belluno, 47esima sagra dei Shoss. Da qui ce ne andiamo, come vi dicevo, in quel di Garda, quindi passiamo in provincia di Verona, posto meraviglioso dove c'è la sardellata al chiar di luna. Pensa che meraviglia. Ovviamente trattasi di alcune cene che vanno da domenica a martedì sul lungo lago, quindi il sole cala, la luna si specchia nell'acqua e prendono vita questi eventi suggestivi. La sardellata al chiar di luna, una festa che sta in riva al lago, celebra la pesca notturna e il gusto semplice e profondo delle sardelle del Garda. Il momento clou è la cottura delle sardelle alla brace direttamente sulla spiaggia, pensate che meraviglia, illuminati dalla luna e dalle luci soffuse. I visitatori cenano all'aperto, immersi in questa atmosfera magica, con piatti a base di pesce di lago, insalate, pane caldo e vino bianco locale a rendere tutto più speciale. Poi ci sono la musica di sottofondo, le barche in legno che ondeggiano. Allora ragazzi, se avete un evento romantico in programma, questo non ve lo potete perdere, da quelle parti, Garda, domenica, lunedì e martedì sera. Poi non so se c'è da prenotare o meno, comunque guardate sul loro sito internet, sardellata al chiar di luna. Ma va che meraviglia, un evento più bello dell'altro. E non ho ancora finito, ci vediamo tra poco.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio.

la tappa del Radio Liscio Summer Tour che sto aspettando più di tutto perché seguirò direttamente, allora la rilancio tutte le volte che posso. Sto parlando ovviamente della festa sull'Aia San Damiano di Carisio dal 27 al 30 luglio. Quattro serate spettacolari da lunedì a giovedì con lunedì Marco Z, martedì al Rangone, mercoledì Paolo Tarantino con l'orchestra di Alex Tosi e giovedì Alex Biondi. Ci sarà naturalmente anche il mio amico Gio Fantini dalla Peschiera di Valdengo e io appunto sarò lì perché c'è una manifestazione sulla panista che devo presentare, quindi insomma evento bellissimo, ricco di festa, musica e tanto gusto, quindi segnatevelo: festa sull'Aia San Damiano di Carisio, Vercelli, dal 27 al 30 luglio. Ci si vede lì.

È tornata a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensioni ai massimi nello stretto di Hormuz. Missili da crociera iraniani hanno colpito due petroliere degli Emirati Arabi, uccidendo un marinaio indiano, 8 i feriti. Torna dunque la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo anche la notifica di Donald Trump al Congresso. Tra le novità, la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz, annunciato inoltre il blocco delle navi iraniane che scatterà nelle prossime ore. E con la nuova fiammata di ostilità nel Golfo Persico tornano a impennarsi i prezzi del petrolio, con rialzi fino al 4%. Sale anche il prezzo del gas, in aumento di 3 punti percentuali, in rosso i principali mercati azionari europei. Legge elettorale in aula alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sulle preferenze, alla fine la maggioranza ha trovato l'accordo su quello presentato ieri da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni promettono battaglia, il Partito Democratico orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella sua fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, ancora Firenze e Perugia insieme a Brescia e Torino, domani le città saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola, il governatore della regione Cirio ha chiesto aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. Mondiali di calcio stasera, la prima semifinale tra Francia e Spagna, squadre in campo a Dallas dalle 21 italiane. Domani allo stesso orario la seconda tra l'Inghilterra e l'Argentina, campione in carica ad Atalanta. Domenica 19 luglio la finale a New York. L'informazione torna più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, cominciamo la nostra seconda ora tutta energia contagiosa. Un saluto da Giuliana che ci scrive da Pella sulle sponde del Lago d'Orta, meraviglioso posto che conosco molto bene. Un abbraccio a tutti gli amici di Radio Liscio, quindi anche per voi, un abbraccione a tutti. E poi ci scrive anche Franca invece ci scrive da Viterbo, pensa un po' come saltiamo di qua e di là, fa caldissimo, aria condizionata accesa. Un abbraccio, Radio Liscio sempre accesa, ci fa molto piacere. Quanti siete da quante parti diverse ci scrivete, mi piacerebbe incontrarvi tutti per un mega abbraccione di gruppo. Va bene cari, allora volevo parlarvi di Giga, volevo riprendere da qua la nostra puntata di oggi con questa notizia curiosa. Ogni tanto ci escono un po' di dati e pensate un po', l'Italia è il paese che consuma più giga in Europa, no? Ma per cosa li consumiamo tutti sti giga? Poi per creare quelle cretinate che invadono il web, no? Intelligenza artificiale, meme, video senza senso. Ormai con l'intelligenza artificiale, non so il vostro Instagram, ma il mio è un disastro, mi esce la qualunque, super robot eroi, tutto mixato insieme, non si capisce più niente, cosa è vero, cosa è finta. E tutta sta roba costa tantissimo e non ci aiuta nemmeno, diciamo, l'infrastruttura, perché pare che noi italiani spendiamo più di tutti proprio a causa della connessione internet fissa e per la cultura dell'uso dello smartphone. È meno diffusa la banda larga fissa veloce in Italia, ci sono meno abbonamenti in fibra e connessioni da almeno 30 megabyte per secondo rispetto ai paesi confinanti, 29 ogni 100 abitanti in Italia contro 38-39 in Francia, Germania e Spagna. Questo è il motivo per cui gli italiani usano di più la rete mobile per lo streaming, lavoro, social e altre attività online anche a casa, capito? Quindi c'è poco internet e quindi utilizziamo quello del telefono. Tra l'altro c'è un uso intensivo di contenuti pesanti, video call, iCloud, messaggistica, e quindi è un grande consumo di dati, no? E tutta sta roba costa a livello energetico. E noi siamo l'unico paese, tra l'altro in Europa, che non ha le centrali nucleari, no? E quindi compriamo l'energia elettrica da sti paesi dove, ovviamente, avendo milioni di centrali nucleari sparse un po' dappertutto, l'energia costa decisamente molto meno, quindi ci battono Germania, Francia e compagnia bella. Insomma, non è che va proprio benissimo, non sono numeri proprio interessanti, però di buono c'è che si può sempre, visto che li si conosce, far qualcosa per migliorare, dare un upgrade alla nostra rete, non so come, si sta lavorando sul incrementare l'energia elettrica con le centrali nucleari, forse in un futuro questo accadrà. Per adesso siamo lì attaccati, no? Alle prese di Francia e Germania. Ma dimmi te.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci qua, carissimi, ben ritrovati. Sprechiamolo qualcuno di questi giga di cui parlavamo prima, tanto costosi per navigare su alcuni siti e scoprire altre tappe meravigliose, quindi insomma giga spesi bene, per accompagnarvi nel weekend che piano piano arriverà. E intanto io vi presento due begli eventi che ci portano nel Lazio. Andremo alla 65esima sagra della Pera Spadona, in quel di Castel Madama, in provincia di Roma, iconico e bellissimo luogo, e poi Festival dell'Aglio Rosso, questo a Proceno, in provincia di Viterbo, dove non sono mai stato, quindi sono curioso di scoprire insieme a voi di cosa si tratta. Allora, innanzitutto cominciamo però dalla festa di Castel Madama, 65esima sagra della Pera Spadona. Siamo già in stagione per le pere, non è una cosa autunnale, non lo so, va bene, comunque sia, la sagra della Pera Spadona di Castel Madama è un evento che nasce nel 1958, si celebra ogni luglio grazie all'organizzazione della Proloco, che offre un'affascinante opportunità di immergersi nella tradizione e nei sapori locali di questo luogo, celebrando appunto uno dei prodotti più caratteristici del territorio. La Pera Spadona, leggo, nota in dialetto come Stuvaletta o Stualetta, deve il suo nome a un contadino nel XIX secolo che cosa fece? Sperimentando un innesto tra una pera comune e una varietà selvatica, creò questo frutto straordinario anche dal punto di vista organolettico. Quindi questa pera, coltivata nella zona di Pietro Romano, è presto diventata una preziosa risorsa economica per molte famiglie di Castel Madama. Hai capito? Una produzione che ha raggiunto i 13.000 quintali l'anno, destinati anche ai mercanti di Roma. La sagra della Pera Spadona si svolge in tre giorni, che tra l'altro sono ricchi di eventi un po' per tutte le età, e il programma include delle mostre, degli spettacoli, sfilate storiche, concerti di musica dal vivo. I visitatori possono partecipare a tutta una serie di percorsi guidati, quindi molto carino, e degustare gratuitamente le pere, apprezzando la succosità, dolcezza e il particolare retrogusto. Poi insomma fa caldo, quindi una bella pera, bella fresca, ci sta proprio di brutto. La Pera Spadona è apprezzata non solo per il consumo fresco, come stavo dicendo io, ma anche per la sua versatilità in cucina grazie al suo equilibrio tra dolcezza e acidità e alla piacevole consistenza della polpa. Voi la conoscevate questa Pera Spadona? Io non l'avevo mai sentita e non sono molto cultore delle pere in realtà, però evidentemente questa è molto molto buona, e quindi Ale, tutti ad assaggiarla. E andiamo in quel di Castel Madama, 65esima sagra della Pera Spadona. Poi da qui invece passo dalla pera all'aglio, ma che aglio, l'aglio rosso di Proceno. Qua ce ne andiamo in provincia di Viterbo, in questo bellissimo borgo medievale adagiato, sto leggendo, sulle colline dell'Alta Tuscia Laziale, e si celebra questo prodotto che è parte integrante dell'identità agricola del territorio, l'aglio rosso. Il Festival dell'Aglio Rosso di Proceno è una manifestazione che unisce la gastronomia, la cultura rurale, e porta appunto come sempre gli ingredienti più antichi e versatili della cucina contadina. Durante la festa stand gastronomici dove l'aglio rosso è declinato in una moltitudine di piatti, tipo le bruschette, le zuppe, le paste artigianali, le carni arrosto e anche i dolci. Ma pensate, i dolci all'aglio, mi piacerebbe assaggiarlo per vedere che cosa ne viene fuori. Sono una bella esperienza, come sempre, tutta da gustarsi insieme poi a tutte le eccellenze del territorio, dall'olio ai formaggi, no? Siamo in questa provincia meravigliosa, quella di Viterbo, una provincia molto molto contadina. Ci sono passato una volta per un programma che ho fatto in giro per l'Italia, mi ricordo di aver intervistato in questo caseificio, prima l'allevatore, poi siamo andati al caseificio a fare il formaggio, cioè meraviglioso, una cultura veramente sui formaggi pazzesca da queste parti, ma anche sull'aglio evidentemente. E allora, ricapitolando, 65esima sagra della Pera Spadona Castel Madama e Festival dell'Aglio Rosso Proceno, provincia di Viterbo, e anche il Lazio ci dà il suo benvenuto, che accogliamo come sempre a braccia aperte.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E rieccoci qua, carissimi. Fatemi mandare subito un grazie a Emilio, che mi fa presente al 331-335-6565, che le pere hanno diverse stagionalità. Ci sono quelle estive, quelle autunnali, quelle invernali. Capito? Grazie mille, Emilio, della dritta, perché prima mi ero perso. Perché non mi ricordo di mangiare tante pere d'estate. Non so se ci fa la sagra che parlavamo prima. Vabbè, comunque sia, risolto il dilemma. Parliamo di dieta adesso. Boh, pronti via, perché dopo il bastone, dopo la carota, in questo caso arriva il bastone, un bastone biblico questo. Parliamo di diete bibliche, perché c'è sta influencer, no, che è diventata virale seguendo proprio ciò che si mangia nelle sacre scritture, quindi mangiando soltanto cibi citati nelle sacre scritture. Pensa un po', c'è qualcuno che potrebbe copiarla. Lei dice: non si tratta di un programma per dimagrire, ma di un autentico percorso spirituale. In questa visione ogni sgarro viene considerato rigorosamente non biblico, rendendo la dieta un insieme di regole da seguire senza eccezioni. Allora, indicazioni molto precise, così segnate, che togliamo tutto quello che non si può mangiare. Immaginati la Bibbia, se potrà mangiare niente. Allora, via tutti gli zuccheri raffinati, via anche i molluschi, le carni di maiale, lepre e cammello. Quindi se avete il vizio del cammello, mi spiace, ma dovreste rinunciare per un po', perché è una delle carni considerate impure. Tra gli alimenti invece consentiti, ecco qua, figurano il brodo di ossa, buono da consumare a stomaco vuoto, sardine, latte crudo biologico, pane a lievitazione naturale e persino il cioccolato, pensa un po', purché sia composto al 100% da cacao. Per quanto riguarda le proteine animali, le uniche carni ammesse e ritenute pure all'interno di questo schema alimentare sono quelle di bovini, pecore e cervi, capito? Ora, quindi, se vi piace il cammello, mi spiace, non se può fa, se invece il cervo è la vostra carne preferita, ecco qua, si può abbondare. Vabbè, insomma, si può provare, sperimentare questo mese di pulizia anche interiore, oltre che del cibo. Non lo so, se volete provare, però dovete leggervi tutte le sacre scritture. Magari da qualche parte trovate una merendina, un biscotto al quale aggrapparvi. Va bene, lasciamo questo argomento triste della dieta, ci vediamo tra poco invece per rituffarci in 3500 calorie a piatto, perché ci rifacciamo tutto il giro delle sagre di oggi dopo un po' di musica.

Eccoci qua carissimi, welcome back on air, ultimi minuti insieme che come di consuetudine utilizziamo per rivedere tutti quanti gli eventi che sono stati protagonisti di questa bella giornata insieme, veramente una festa dietro l'altra. Allora, siamo partiti, segnate tutto che questi sono spunti interessanti per il weekend. Se siete dalle parti di Rimini, nell'entroterra, Monte Colombo, Monte Scudo, c'è la 58esima sagra della Trippa e dello Strozzaprete, che direte un po' pesantucci per essere metà luglio, ma ci sta, loro sanno rendervi veramente perfetti anche per questa stagione. Poi 48esima sagra dello Spiedino di Carmiano, provincia di Piacenza, dove tra l'altro c'hanno un mega programma musicale, Federica Cocco, Matteo Bensi, ve l'ho raccontato prima, adesso non mi ricordo, però ci sono un sacco di artisti che una sera dietro l'altra vengono ad animare la pista da ballo. Poi siamo andati in Veneto anche a Cuero, capoluogo di Setteville, provincia di Belluno, per la 47esima sagra dei Shoss, però non chiedetegli di svelare la ricetta perché bocche cucite, cioè proprio non possono farsi scappare niente, potete soltanto andare lì e godervi appunto le lumache, gli Shoss alla veneta. E poi stardellata al chiar di luna, bellissimo, una manifestazione sulle sponde del lago di Garda dove vengono allestiti questi tavoloni, i pescatori vi cucinano le sarde proprio lì davanti agli occhi e in questa atmosfera super romantica vi gustate una mega serata, tre serate, domenica, lunedì e martedì se non mi ricordo male. Comunque stardellata al chiar di luna, cercate le informazioni, Garda, provincia di Verona. E abbiamo chiuso proprio poco fa in quel del Lazio, prima Castel Madama, provincia di Roma, per la 65esima sagra della pera spadona, questa pera che si è scoperta essere molto succulente, gustosa, perfetta per tante cose gustose, sia dolci che salate anche nelle ricette. E poi Festival dell'Aglio Rosso di Proceno, provincia di Viterbo, per concludere la festa dei sapori di oggi. Bellissimo viaggio, quante cose ho imparato, spero vi sia piaciuto anche a voi fare questo tuffo nelle culture locali che potete anche riascoltare nel mio podcast dedicato al tempo libero nella nostra app di Radio Liscio, gratuita sempre per voi. Molto bene cari, a tra poco, ci vediamo qua e ci salutiamo perché ormai TikTok tempo corre e il mio per oggi è quasi finito.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: E allora carissimi, martedì io lo saluto, da qua in poi entro nel mio turbinio di cose da preparare pure per domani, ma anche per la serata, perché come vi ho detto all'inizio, stasera è il compleanno di mia moglie, quindi domani magari mi troverete un pochettino con ancora il tasso alcolico altino, perché dobbiamo festeggiare, dobbiamo sbocciare, quindi serata di festa infrasettimanale, non male, però ci si vede qua, puntuali come sempre dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 con la replica del pomeriggio sulle frequenze di Radio Liscio. Io sarò qua, insieme a me ci sarà anche il nostro Max Quarti. Ci staremo domani, Max? Sì, ci siamo qua per voi, come ogni giorno accade, con tutta l'energia contagiosa che serve per cominciare la giornata. Un bacione a tutti carissimi, e adesso vi lascio ai miei colleghi e a tutto il nostro mondo, il mondo di Radio Liscio. A domani, ciao cari.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Brouckère. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: Medio Oriente, in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. Lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente. E si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi quattro città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, il ballo del capo, Giuliano dei Notturni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Andiamo via.
1: Non solo orchestre su Radio Liscio. Ogni ora arrivano le più belle canzoni dagli anni 60 agli anni 90.

0: mia madre mi ha influenzato indirettamente, devo dire. Quello certo. che mi ha indirizzato più direttamente alla musica era mio nonno, che stava a Vigevano, faceva il ciabattino, praticamente faceva scarpe su misura per ortopediche, e lui suonava il clarinetto. E nel piano dove abitava lui, dove lavorava lui e lavorava a casa, perché aveva il laboratorio in casa, a fianco c'era un signore che si chiamava Ritoce, che era maestro di pianoforte, e mio papà mi portava spesso a sentire questo qui che dava lezioni di pianoforte. Quindi la musica, io avevo 3-4 anni, wow. è cominciato a entrare il desiderio di partecipare in qualche modo, mi ha cominciato in quel periodo lì. Poi a mio padre a 5 anni mi ha comprato un'armonica elettrica, un'armonica a bocca, mm-hmm. e quella io ho imparato a suonare così a orecchio, e da lì è partita tutta la storia. Però il canto invece nasce dal fatto che questa famiglia di contadini io li aiutavo in qualche modo con il fratellino più piccolo, che si chiamava Sergio. Andavamo a pascolare i buoi, andavamo a raccogliere il fieno oppure l'erba per i conigli, qualche volta arrancavamo le patate, insomma facevamo dei lavori. E alla sera, quando si mangiava presto, alle sette e mezza avevamo finito, questi qui in gruppo cantavano a cappella e canti tradizionali genovesi che si chiamano i Tralallero.
1: Ah, e sì!
0: E io ero vicino a Giulietto, che era quello che praticamente faceva la voce più acuta, e cioè non Armando faceva la voce più acuta, stavo vicino a Armando, perché io avevo la voce da ragazzino, quindi è molto acuta, e copiavo quello che faceva lui, e ho imparato così a fare i Tralallero genovesi.
1: Wow.
0: Prima ancora del rock and roll, ecco, questo è.
1: Figurati, ma sai che ascoltandoti a volte penso che oggigiorno ci vorrebbe ogni tanto un'esperienza del genere, perché va bene la tecnologia, e per carità io la amo, l'adoro, e tutto il telefonini, però un po' di contatto con la natura, con la terra, con le tradizioni, con il lavoro un po' manuale, un po', sai, ma ci vorrebbe un pochino, non dico adesso dei mesi a lavorare nei campi, ma per i nostri giovani, secondo me farebbe bene, no?
0: Ma io, le mie esperienze di vita mi dicono di sì. Per esempio, io un anno sono stato rimandato di matematica e geografia, mio padre, non volendomi pagare le ripetizioni, ma io andavo a fare l'aiuto bagnino d'estate ai bagni passeggiata a Volteno, che è un quartiere di Genova, e lì arrotondavo e pagavo le mie lezioni. Quindi è anche una maniera per capire che le cose te le devi guadagnare, insomma.
1: Che bello, sono stati molto bravi loro, e anche intelligenti a capire, forse avevano intuito che tu avevi questo dono, perché alla fine parliamo di un dono,
0: Ma la cosa è nata così, che io ho fatto lo spettacolo, facevo uno spettacolo in un teatrino a Virgo Potes a Sesto e Ponente, teatrino dei preti, e quella sera lì io dovevo ballare, dovevo fare il rock and roll acrobatico, se no che si è ammalato il cantante, e allora il pianista, che si chiamava Silvio Bagnai, mi disse: ma quando tu balli, vedo che canti, tu te le sei studiate a memoria queste canzoni, sti rock and roll, perché non provi a cantare tu? E quella volta io ho provato a cantare, ma non sapevo che in sala ci fosse mio padre, che è venuto di nascosto a spiare cosa facevo, no? E mi ricordo che sì, andò molto bene, tant'è vero che da quel momento poi ho fatto il cantante, non il ballerino, ma tornato a casa mio padre mi prese da parte e mi disse: ma sai che tu hai un dono, coltivalo.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica. Radio Liscio Notizie.
1: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
2: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da tre giorni adesso con il mio staff. Oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi tre giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'ho fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla, e sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno, che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento

buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati in nostra compagnia attraverso Radio Liscio, attraverso Rio Antenna, Teleantenna, Studio 1, la TV, la radio, tutti i dispositivi sintonizzati per vivere in pieno la melodia italiana con le migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo, con le canzoni che ci hanno accompagnato anno dopo anno con i grandi successi e hanno superato le tappe generazionali, e poi abbiamo il momento con la chitarra, con le canzoni acustiche. Davvero tante sono le canzoni che abbiamo buttato un occhio, e salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza anche quest'oggi, senza superare il limite di velocità, questo va detto e specificato. 331-335-6565 per chi volesse raggiungerci attraverso gli sms, ricordandovi che qualcuno prova a telefonare la linea fissa ma non abbiamo il telefono, proprio non c'è il telefono per rispondere, diventa un problema. Partiamo subito con la prima carta. Arriva la generazione X con gli Homo Sapiens, un grande gruppo degli anni 60 e 70 in Italia, con il brano Tornerai, tornerò, con l'accento sulla O. È giusto, se tu tornerai, tornerò anch'io, ma se tu non tornerai, non tornerò anch'io. Ha un senso logico questa frase, sei d'accordo?

Sapiens, tornerai, tornerò, canzone del 1975. Il termine esatto è uscita questa canzone, si usa questo termine perché uscivano le canzoni, poi non si sapeva l'ora che rientravano a casa, però il termine corretto era proprio uscita nel 75, dove appunto il senso della canzone ruota attorno a un amore tormentato e alla speranza del ritorno, quel momento lì dove uno vive la sofferenza della separazione ma confida fortemente in un ritorno. Bella canzone. Nel 75 la notizia di quest'oggi fa sorridere: quanto costava la vita? Punto interrogativo. Allora, uno stipendio medio nel 75 si aggirava intorno alle 150.000 lire al mese, un quotidiano in edicola costava 150 lire, un caffè al bancone del bar 120 lire e per esempio il biglietto del tram 100 lire. Se oggi pensiamo che un caffè al bancone costa 1,30 euro, 1,40 euro, si è quasi triplicato il costo del caffè, ma lo stipendio è rimasto uguale, giusto Marco? Cioè, sì, sono sempre 150 mila lire convertiti in euro, sono 70 euro al mese. Simpatica questa notizia che ci fa venire un po' di nostalgia per i tempi passati. Nostalgia, nostalgia canaglia. Peschiamo la prossima carta, orchestra da ballo contemporanea, fratello e sorella, direttamente dal Parmense, Marco e Alice con Dolcissima Sardegna. E salutiamo tutti coloro che ci seguono da quest'isola bellissima attraverso i canali, attraverso la rete. Navighiamo anche noi con voi.

dolcissima Sardegna, uno dei mari più belli che abbiamo in Italia. Sono stato qualche anno fa in vacanza, davvero un qualcosa di strabiliante, spiagge fini, tendenti al bianco, mare trasparente, che vedevi tutto sott'acqua anche senza gli occhialini, era davvero bellissimo e se ci penso fa venire voglia di tornare in vacanza in Sardegna. E ringraziamo anche Marco e Alice che ci hanno fatto venire voglia di ghiacciolo. Nella prima inquadratura proprio questo video ci ha colpito in pieno viso e noi siamo ghiotti di ghiacciolo. Come facciamo, Marco, essendo in diretta, a mangiare un ghiacciolo? Non possiamo mangiarci un ghiacciolo. E la regia stava dicendo vabbè, ce ne faremo una ragione. Ovviamente lo stiamo spiegando questo agli amici che ci ascoltano in radio, perché coloro che ci seguono in televisione hanno appunto visto questo filmato di Marco Alice che iniziava proprio con un bel ghiacciolo al limone. Canzone acustica, nel frattempo abbiamo pescato la carta e allora ci cantiamo una canzone dedicata al ghiacciolo. Cosa non faremmo per averti?

Spero per averti dedicata al ghiacciolo oggi la puntata fresca, perché appunto la dedichiamo a lui. Canzone che fa venire voglia di continuare a cantare, di suonare, questa Per averti di Adriano Celentano. Uscita anche lei, è uscita, quando è uscita questa canzone e non è mai più rientrata perché continuiamo ad ascoltarla. Nata nel 2000, scritta da Mogol e da Gianni Bella, davvero un bellissimo album in quell'anno, dove c'era anche la gelosia, c'era l'emozione della voce, davvero un album con una miriade di successi che ancora oggi continuiamo a cantare, ad ascoltare a tutto volume. Altra carta, altra canzone, arriva la Generazione Silenziosa con Gianni Morandi. Se perdo anche te è un problema, e se perdo anche te allora forse la colpa è mia.

0: Amarti non si può, e lo dice Omar Lambertini. Siamo passati da una canzone della generazione silenziosa a una canzone attuale dell'orchestra ballo contemporanea con appunto Omar Lambertini, mentre prima Se perdo anche te ci ha rifatto vivere il 1966 con una riflessione profonda, dove la solitudine e la paura di perdere la propria persona, dove il protagonista, che era un uomo solitario, che l'uomo solitario non è quello che gioca a carte da solo, specifichiamo, è un uomo che sta da solo fondamentalmente, senza le carte. Dico bene, Marco? Ti è piaciuta questa? È uscita così?
1: No.
0: L'espressione del nostro regista. Ah, ecco, infatti ci pareva strano che le fosse piaciuta la battuta. E invece cosa succede? Che dopo aver avuto un po' di relazioni fallite e cuori spezzati, trova la donna che le scalda il suo animo, il corazon, e ha paura di perderla, quindi passa dall'altra parte della barricata. E in quell'anno, nel 66, rimaniamo in tema di monete, uscì la prima banconota da 50.000 lire. Prima parlavamo che nel 75 uno stipendio era di 150.000 lire, quindi è l'equivalente quasi di mezzo stipendio. Uscì appunto per la prima volta dalla Banca d'Italia, dedicata a Leonardo da Vinci, e per gli italiani proprio dell'epoca si trattava di una cifra astronomica, equivalente quasi a metà dello stipendio medio mensile. Oggi 50.000 lire sarebbero l'equivalente di 25 euro, dove ai tempi vivevi magari 2-3 settimane. Oggi 50.000 lire, 50 euro ti durano il tempo di pensare, no? In questo momento sto pensando a 25 euro e li ho già spesi in un battibaleno. Come sono cambiate le mode, davvero, come passa il tempo. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials, amantissima di Fiorella Mannoia, e ci ascoltiamo Il tempo non torna più, ed è inerente con questo tema che stiamo affrontando quest'oggi, che sono uscite le monete, quello che si guadagnava una volta rispetto a quello di oggi. Hai un fazzoletto, Marco? Hai un fazzoletto in diretta?

Canzone scritta da Enrico Ruggeri e appunto è una riflessione malinconica e profonda sull'inesorabile scorrere del tempo e sul cambiamento interiore, una canzone davvero importante dove cambiano nel tempo le nostre certezze, cambiano, i desideri si modificano e ci si ritrova a essere persone diverse rispetto al passato, perché il bagaglio dell'esperienza è quel qualcosa che ci fa cambiare un po' i punti di vista. Il testo sottolinea poi l'impossibilità di tornare indietro, recuperare le occasioni perdute, invitando ad accettare la propria evoluzione, a fare i conti con la consapevolezza che il tempo non torna più. E in quell'anno, nel 1988, e qui apriamo una parentesi, mandateci un messaggio se fate parte del gruppo che facevano gli scherzi telefonici al 331-335-6565, perché ci fu il boom del telefono azzurro. Il 1988 divenne un fenomeno nazionale non solo per la sua grandiosa utilità sociale, ma anche per la valanga di telefonate bizzarre e i piccoli scherzi telefonici che i centralinisti del telefono azzurro ricevevano dai bambini di tutta Italia, le prese con questa novità. Quindi se fate parte, perché sappiamo che siete in tantissimi a seguirci, sappiamo che qualcuno di voi faceva parte di quei bambini che telefonavano, mandateci un messaggio, scriveteci semplicemente: sì, ero fra quei bambini che utilizzava il telefono azzurro e faceva scherzi telefonici. Marco, l'hai utilizzato tu? Con quell'espressione lì mi fai venire qualche dubbio, e secondo me qualche telefonata l'hai fatta, solo che in diretta non si può dire perché ovviamente ci vengono a prendere al momento. Invece ora è il momento di collegarci con l'Arcologia del Liscio, c'è già il collegamento aperto, la spia si è accesa, è pronto Armando Savini con una canzone bellissima, Bionda e Mora, per non fare ovviamente torti a nessuno. Ci colleghiamo con l'Arcologia del Liscio e ci gustiamo la canzone.

0: come farò?
1: Dai retta a me.
2: Sono drago dell'amore.
0: Wait. Prendila, lasciala, tira la cina, la stringi, la bacia, la ama, la strazia, la fai come vuoi.
1: Hey. E mai e poi mai ti lascerà.
2: E sono cose da bastone.
0: Prendila, lasciala,

Bella canzone di Armando Savini e grazie all'Archeologia del Liscio per questi contributi che vengono a trovarci ogni qualvolta che raggiungiamo più o meno metà del nostro viaggio nella melodia italiana, con appunto questi tuffi nel passato. E oggi stiamo un po' abbracciando il tempo, abbiamo letto delle notizie che ci ha lanciato la rete simpatiche sul paragone dell'equivalente degli stipendi, la prima banconota, e poi canzoni che vengono a trovarci come appunto quella di Fiorella Mannoia, che il tempo non torna più, e magari ci cantiamo ancora un'altra canzone che ci è venuta in mente prima del, se non ricordo male, dei Dick Dick, che cantavano una canzone che Come passa il tempo era proprio il titolo. Ma la cercheremo nel momento in cui pescheremo la carta. L'abbiamo pescata, l'abbiamo chiamata, e quando pensiamo a una carta facciamo dei giochi di magia bellissimi, bestiali, perché arriva proprio la canzone acustica. La regia ha già pescato questo brano dei Dick Dick in fa maggiore.

Come passa il tempo, i Dick Dick, brano che ci ha rifatto vivere il periodo dei baby boomer, secondo me. Era il 1900, canzone pubblicata come singolo, no, nel 93 questo brano, quindi davvero fa già parte della generazione millennials. Un bellissimo brano che è sempre un piacere accompagnare e sentirvi cantare, perché abbiamo le cuffie non per sentire noi, ma ovviamente per sentire anche quello che capita a casa nei dispositivi. Giusto Marco, la tecnologia si è evoluta, siamo noi che vediamo oggi gli amici a casa, siamo noi che li sentiamo, e è davvero cambiato il mondo in questi ultimi minuti. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers con Peppino Di Capri, che ci ha lasciato da poco, un grande amore e niente più.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

La terza età, Roberto Polisano, con questa canzone nuova. Abbiamo così unito la generazione Baby Boomers con una canzone dell'orchestra ballo contemporanee. E prima Peppino Di Capri con Un grande amore, niente più, ci riporta alla vittoria del Festival di Sanremo in quell'anno con questo brano scritto da Franco Califano e Gianni Wright. Davvero molto bella. Nel 73 ci fu un fatto simpatico, perché durante una puntata del celebre show televisivo Canzonissima, la cantante Raffaella Carrà fece scalpore esibendosi con un audace completo a due pezzi che lasciava scoperto l'ombelico, diventando un'icona di rottura dei costumi all'epoca. E davvero fu un clamore pazzesco. Pensate, oggi invece forse è l'unica cosa coperta proprio l'ombelico. Addirittura ci sono cantanti che vanno nudi, perché in tempi di crisi bisogna risparmiare sui vestiti, non ci sono più gli sponsor che ti vestono. E allora che cosa succede? Succede che vai sul palco nudo e fai prima, no? Come madre natura. Vogliamo cantare una canzone al naturale e si fa così. Marco, sei d'accordo anche tu? Ha uno sguardo al nostro regista, come dire, forse era meglio il passato, quando c'era eleganza, quando c'era un certo modo di andare sul palco, e forse anche un po' una sorta di rispetto per il fattore di essere sul palco e di dare l'esempio. E dopo il momento saggio peschiamo la carta generazionale. Arriva la generazione X, torna una delle voci più belle della musica italiana. Parliamo di Mango con la canzone La rondine, da ascoltare al volo. Questa era carina, Marco? La rondine al volo. Vabbè, vabbè. Eravamo ancora in onda, ci hanno sentito. Ridere.

abbiamo cantato, e mentre cantava Lucina naturale in qualsiasi posto in cui ci troviamo in questo istante, quando partono certe canzoni ci viene voglia di cantare anche se siamo a lavoro, cantiamo anche durante le ore di lavoro. E a proposito di rondini, diamo questa informazione che magari molti la sapranno, e quelli che non lo sanno rimarranno strabiliati, perché davvero le rondini migrano in Africa e percorrendo fino a 11.000 km con una media di 300 km al giorno, quindi davvero in volo, e tornano poi in Europa in primavera spinte dall'abbondanza di insetti e dalla fedeltà ai nidi. Perché cosa succede? Succede che in Italia le rondini iniziano ad arrivare tra metà marzo e metà aprile, e arrivano solitamente, si riuniscono in grandi stormi e tornano proprio grazie alla loro memoria. Il nido anno dopo anno sempre lo stesso e lo riparano, quindi hanno davvero un grande senso di geografia. Probabilmente hanno installato un sensore GPS collegato con il satellite che le porta direttamente al nido di origine. Potrebbe essere, ci documenteremo strada facendo. Nel frattempo siamo giunti al termine della puntata di oggi, è stato davvero un grande piacere come sempre, e grazie a voi che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine senza forzare la serratura, e anche grazie nei computer, nei telefoni e compagnia bella. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il Cigna, che ci ha guidato con la massima prudenza. Torneremo domani in diretta direttissima e ci salutiamo con un buon caffè con la caffettiera offerta niente poco di meno che da Paolo Tarantino. Sentiamo già il profumo, sentiamo già l'aroma, e salutiamo anche Chicco, che grazie a Chicco che nasce il caffè. Lo sapevi, Marco? Se non ci fosse Chicco, non ci sarebbe caffè.

0: Messi, Pietro Galassi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Buonissime sensazioni, tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi tre giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima e devo dire che le sensazioni sono buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla, e sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno, che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, che è una storia gloriosa, e io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi di sempre delle orchestre della musica da ballo. Orchestre e interpreti. Oggi partiamo con l'orchestra Bagutti, tratto dall'album Canzoni di una volta, che conteneva i rifacimenti dei brani della tradizione popolare. Ci ascoltiamo Lo Stagnino e La mamma di Rosina. A seguire, sempre dall'orchestra Bagutti, una voce e una chitarra.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio. Dopo l'orchestra Bagutti arriva Mauro Levrini, L'amore è una canzone, e subito dopo Perdutamente mia.

assolutamente mia, era Mauro Levrini. Ora peschiamo dall'album Il meglio di Casadei volume 1 e ci ascoltiamo i prossimi due brani, Yaya Allegria e Mazzurca di Mezz'estate.

Era Mazzurca di mezza estate proposta dall'orchestra Casadei ed ora in pedana Rossella e Casanova, Io che canto, e a seguire Luna Turchese.

Era Luna Turchese di Rossella e Casanova, tratta dall'album Una serata in balera. Ed ora Paolo Tarantino, Gesù scalzo tra le rose, uno dei suoi più grandi successi, e Un uomo semplice.

Un uomo semplice era Paolo Tarantino. Ora a Castellina Pasi i prossimi due brani, Gira la ruota e L'ora del tangaccio.

Una canzone per te, propostaci da Edmondo Comandini e la sua orchestra. E siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme dei simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano strumentale, come ogni giorno in chiusura di puntata, Walter Losi, Vida Loca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento a domani sempre con i simpatici italiani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, contrordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ora prospetta accordi commerciali al posto di una tassa al 20% sul valore delle merci in transito annunciata in precedenza. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran sono tornati a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. E di almeno 5 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel complesso residenziale della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. In corso le operazioni dei soccorritori per recuperare il corpo del sesto operaio. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Oltre 250 lavoratori sono stati evacuati, in due sono finiti in ospedale. Ancora non si conoscono le cause del rogo. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze, bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora tempi contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì con sessioni pomeridiane e serali. E nonostante l'appello della Premier alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, incluso quello sul voto finale del provvedimento. L'Italia ancora nella morsa del caldo africano, oggi bollino rosso in quattro città, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera ad Alessio Galea. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. L'accordo, presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze in una rosa di 6 indicate sulla scheda. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora i tempi sono contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì. E nonostante l'appello della Premier Meloni alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, compreso quello finale. Le opposizioni annunciano battaglia contro il provvedimento, permetterà di votare chi e cosa si vuole, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. Per la segretaria Demschlein, la legge elettorale è l'unica priorità del governo. Sentiamo.
2: Noi abbiamo presentato una proposta di legge completa che prevede che gli italiani possano scegliere la maggioranza che li governa e che li può governare. All'interno di questa maggioranza abbiamo stabilito anche che possa essere indicato il candidato presidente del Consiglio. Quindi noi facciamo una legge elettorale in cui l'italiano sa già quando va a votare cosa vota.
3: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
1: Vasto incendio nel centro di Bruxelles, rogo divampato in un edificio in ristrutturazione, diversi morti e feriti, si indaga sulle cause. Lorenzo Villanetti.
4: Sale a 6 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel centro di Bruxelles. Il rogo ha interessato il complesso residenziale della Torre Oxy in Place de Bruxelles. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione, 250 lavoratori sono stati evacuati, mentre 2 sono ricoverati in ospedale. Un vigile del fuoco inoltre è stato soccorso per un colpo di calore. Il sindaco di Bruxelles, Philippe Claus, parla di una profonda tragedia. Il mio pensiero, aggiunge, va alle vittime, ai feriti e ai dipendenti che si trovavano nella struttura. Uno di questi, Didier, afferma: ho sentito improvvisamente un odore strano mentre stavo lavorando e ho urlato a tutti di uscire. In 36 anni di lavoro continua, non ho mai visto niente del genere. L'edificio, disabitato, avrebbe dovuto ospitare in futuro diversi uffici, appartamenti e un hotel a 4 stelle. Le cause del rogo, divampato tra il primo e il secondo piano, sono ancora da chiarire.
1: Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti prospetta ora accordi commerciali al posto di una tassa al

0: Piccola, il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Ed è tutto, buona serata.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Un mercoledì all'insegno del sole su gran parte del nostro territorio, con anticiclone di matrice subtropicale, solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in sconfinamento fin verso le pianure. Caldo ed afa molto intensi, con temperature massime infatti roventi, picchi anche di 37-38 gradi, specie sul versante tirrenico e sulle pianure del nord, nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli precisi sull'app di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.
2: Comincia la sfida!

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

essere son muri che ci coprono, e gli occhi son vetrate che ci mostrano. È inutile rinchiudere una lacrima negli occhi.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio. Dopo l'orchestra Bagutti arriva Mauro Levrini, L'amore è una canzone, e subito dopo Perdutamente mia.

Perdutamente mia era Mauro Levrini. Ora peschiamo dall'album Il meglio di Casadei volume 1 e ci ascoltiamo i prossimi due brani, Yaya Allegria e Mazzurca di Mezz'estate.

Era Mazzurca di mezz'estate proposta dall'orchestra Casadei ed ora in pedana Rossella e Casanova, Io che canto, e a seguire Luna Turchese.

Era Luna Turchese di Rossella e Casanova, tratta dall'album Una serata in balera. Ed ora Paolo Tarantino, Gesù scalzo tra le rose, uno dei suoi più grandi successi, e Un uomo semplice.

Un uomo semplice era Paolo Tarantino. Ora a Castellina Pasi i prossimi due brani, Gira la ruota e L'ora del tangaccio.

Una canzone per te, propostaci da Edmondo Comandini e la sua orchestra. E siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme dei simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano strumentale, come ogni giorno in chiusura di puntata, Walter Losi, Vida Loca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento a domani, sempre con i simpatici italiani.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Buonanotte a tutti, ciao bella gente. Ah, abbiamo anche la signora oggi in arrivo, in inizio di trasmissione, era in ansia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ma a tutti, perché sono emozionatissima.
0: Perché?
1: Intanto vi abbraccio e vi mando tante cose belle.
0: Sì?
1: Perché tu non c'entri niente.
0: No, per carità.
1: No, quando mai?
0: Ma quando mai?
1: Però io sto diventando ancora nonna.
0: I figli hanno detto che non si può ancora dire questa notizia. A me è stato vietato di dirlo. Arriva lei e svela.
1: Ma di figli ne abbiamo tanti. Tu ne hai fatti tanti in giro per il mondo.
0: Perché sono un uomo prolifico.
1: E allora cosa c'entri tu? Non c'entri nulla.
0: Ho fatto il bene dell'umanità.
1: Sì, è vero. Però è vero, scarseggiamo di uomini.
0: Te l'ho detto un sacco di volte, fuori dai cimiteri ci sono tutte biciclette da donna.
1: Ci fate crepare prima. No, è perché volete spendere troppe cose in esaltazione, dovete stare più calmi, più calmi.
0: Va bene, mi fai partire la trasmissione?
1: Tutti.
0: Ciao, guardati il caffè tra un po'. Grazie.
1: Oh, grazie.
0: Stavo dicendo,

fatto anche il mio test, perché vengo controllato a distanza via satellite dal figlio medico, quindi devo fare test della glicemia, l'apertura della giornata è intensa, solo di buchini, pilloline e quant'altro. Dopo arrivo qui davanti alla videocamera e al microfono di Canzoni Senza Frontiere e la vita parte con una piacevole routine. Ciao a tutti e a tutti, anche agli amici che ci seguono e alle amiche che ci seguono su Prima Antenna TV in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, canale 14 in Piemonte, Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria. Oggi dovrebbe esserci un consuocero, Franco, che è in vacanza nella sua casina in Liguria e dovrebbe vedermi sul 79. Franco, se ci sei, batti un colpo. E poi gli amici della Lombardia con lo Studio 1, che ci trasmette sul canale 95, e poi quelli del network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Allora, ho appena visto il meteo, come sempre, dicono che domani, giovedì e venerdì saranno giornate terrificanti. Ma robe da matti, l'anticiclone una volta c'era quello delle Azzorre, che era bello, simpatico, arrivava qui, era un po' cioccoso, ma tranquillo. Il gobbo di Algeri, maledetto, ormai si è insediato e dice: ma come mi trovo bene qui in Europa? È arrivato qui con i gommoni anche lui e non si muove più. Mentre ci sono delle previsioni che dicono che domenica, soprattutto qui al nord, arriverà uno sbuffo di aria artica che rischierà di buttare giù la temperatura di 10-15 gradi, ma ovviamente farà i disastri, perché quando l'aria fredda arriva sopra l'aria calda che c'è qui sulla pianura padana, 40 gradi, viene giù la grandine grossa così. E quindi pronti tutti a salvare macchine, vetri, tetti, quello che si può salvare, perché poi cosa fai quando ti vengono giù dei frigoriferi dal cielo? Allora, sì, ecco, guarda, per il primo brano di oggi è perfetto. Come quando fuori piove, che sarebbe la famosa frase per ricordarsi l'ordine dei semi delle carte da gioco. Come cuori, quando quadri, fuori fiori, piove picche, come quando fuori piove, quando uno vuole ricordarsi. È il titolo piuttosto westerneggiante della Suonami Band. Ciao Cinghia, va bello! Adesso rifacciamo il collegamento, perché sei flu e se io non ti vedo bene non sono predisposto. Suonami Band.

Bolle era la Suonami Band, come quando fuori piove. Oggi 14 luglio 2026, martedì, è il 195esimo giorno dell'anno, ne mancano 170 a fine anno ed è San Camillo ed è la giornata mondiale degli squali, che pensa a te, devono cominciare a difenderli perché sono in testa, intanto sono a capo della catena alimentare del mare e comunque sono quelli che mantengono l'equilibrio. Poi tutti, questa paura degli squali, per forza, dopo che Spielberg ha fatto il film Lo squalo bianco, ha diffuso la paura in tutto il mondo, ma in effetti sono pochissimi gli incidenti di squali che attaccano l'uomo, calcolando i miliardi di persone che fanno il bagno in mare. Quando c'è un caso, lo squalo in Nossi Bay, Madagascar, sulle a Miami, lo squalo, ci sono, ovviamente, se vi trovano davanti, magari aspetta che assaggio, un morsettino lo dà, ma non attacca. Di solito dicono gli esperti, quelli che ci sguazzano in mezzo, che preferiscono starsene per i fatti suoi. Allora, 331 335 6565, buongiorno Ettore. Isabella da Roma: sono mancata una settimana. Isabella, ho visto tanti messaggi di persone nuove, benvenute tra noi, vi troverete bene, saluto tutti, tua moglie e te, sempre grazie per la compagnia che ci fai. Ciao Isabella. Isabella, ciao a te che ci segui con tanto affetto. Ciao Ettore, ciao Cinghia. Oggi hai cominciato una nuova impostazione di messaggi, Paolo, cioè mette il punto dopo ogni parola, questo rende felice il Cinghia al di là di ogni dove. Ciao Ettore, punto, ciao punto Cinghia, punto Paolo, punto Genova, punto non ci salviamo, punto più, punto con, punto sto caldo, punto. Il punto non devi metterlo, metti in crisi il Cinghia a mettere il messaggio. Volevo sentire una canzone, Parlami d'amore Mario di Mal, era bello l'estate delle Azzorre, vero? Ciao Marco Sasso, Ettore. Ok, ciao Paolo. Buongiorno Ettore Cinghia, potrei ascoltare Le Freak degli Chic, una canzone tormentone estivo per eccellenza. Grazie Max di Ozzano Bologna. Ciao a tutti da Anna e Walter di Novara, ciao. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova, ciao Margherita. Di nuovo un altro messaggio del Paolo. Volevo sentirne, puoi chiedere solo una, o Parlami d'amore Mariù o Heart di Mi Giuro, con sto caldo. Paolo, non puoi chiedere una canzone ogni 10 minuti, ne puoi chiedere una, te ne concediamo una. Un saluto dalla Liguria, Sarola vicino ad Imperia, foto canale 79, visto? No, questo è mio figlio che è in vacanza con i consuoceri. Visto che ve l'ho detto che sul 79 a Sarola si vedeva? Allora, salutami il consuocero, il Franco. Ci sentiamo dopo la trasmissione. Allora, Bobby Solo, primo vintage di oggi, Siesta, 1968, per Sabina di Cencenighe in provincia di Belluno. Vuol dire che ci segue sulla network Teleantenna. Ciao Sabina.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Piglia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica
2: Cuneo.
3: Sono di mano di qua.
4: Non si ricordava il cognome.

Allora, mentre siesta Bobby Solo, Matteo Bensi e la Veronica Cuneo con Figlia dei Monti. Poi sto parlando con il Supremo, attento ad usare le parole oggi che hai con suoceri che stanno guardando, difatti è l'ansia, sto molto attento a tutto quello che dico perché devo fare una bella impressione, non voglio dare l'immagine del consuocero fuori di testa, per cui mi mantengo, come si dice, classico ed affilato. Oggi 14 di luglio ho detto presa della pastiglia e quindi anche una programmazione che comunque non è soft, è bella, è piacevole, è estiva, nonostante il caldo fuori, io qui sono in aria condizionata, quello che dicono che bisogna fare, che ci sono quelli che tengono l'aria condizionata a 16 gradi, prendete la scomuna! State 24 si vive bene, già 24-25, la temperatura perfetta, si vive bene, guarda il cinghia, è lì, con la canottiera da vogatore, quella che fa macio, con tanto di tatuaggio in prima vista. Quanto hai di temperatura? Fa vedere che mi ha fatto vedere 24, guarda bravo, 26 lui addirittura, anche perché a Lillo il suo cagnolino che ha raffreddore da qualche giorno, per cui tiene la temperatura un pochino più alta perché Lillo è il suo figlio, in modo che non soffra di una differenza di temperatura troppo accentuata, e per il resto ovviamente il suo vagone di cracker lì di fianco per nutrirsi e non avere il calo di zuccheri durante la trasmissione. Allora, questa mi era stata chiesta ieri da Max di Prato, che voleva sentire Bang Bang. Allora, Bang Bang fu una canzone, aspetta che ho preso le note, almeno leggile, no? Se no cosa le cerchi a fare? Era una cover di un brano di Cher e altri brani famosi interpretati da altri cantanti. Bang Bang venne scritta da Sonny Bono, che erano Sonny and Cher, nel 1966. Nello stesso anno Dalida ne fece una famosissima cover in lingua italiana e le pesò tantissimo, perché soprattutto con quello che successe l'anno dopo a Tenco, questa Bang Bang, lei diceva che era una canzone che le portava sfortuna. Dalida, Bang Bang, per Max di Prato, 1966.

Bang Bang, era live ovviamente. Bang Bang di Dalida. Mentre ho letto una bella notizia adesso sul Corriere, non ci avevo ancora pensato, adesso ci hanno pensato. Gli Emirati Arabi hanno deciso di fare un porto, e lo costruiranno con i mezzi che hanno, in 4 giorni, dopo lo stretto di Hormuz, in modo che tutte le petroliere possono fermarsi prima di attraversare lo stretto di Hormuz, ed ecco che bypassano il blocco dello stretto di Hormuz. Usa la testa, questa è la reattività, la capacità di reattività dell'economia mondiale davanti alle difficoltà. A quel punto lì gli iraniani restano lì con il loro stretto, se lo tengono stretto è vuoto, mentre tutti si fermeranno prima dello stretto a fare il pieno delle petroliere e delle gassiere. Non le cassiere, le gaccola Gigi, gassiere. Diego Zamboni e Tonia Todisco in una stanza fredda. Allora, in questo periodo, una stanza fredda, ma non esageratamente fredda, è assolutamente piacevole. E che ritmo è nella nostra canzone Senza Frontiere Summer Edition? In Radio Lition Summer Edition. Che ritmo è, cinghia?

0: Allora, ci stavamo chiedendo col Cinghia, perché io chiedo a lui perché polistrumentista, appassionato fanatico di tutto quello che è musica, ballo, come si balla questo Stanza Fredda di Diego Zamboni e Tonia Todisco? Risposta: come cavolo vuoi, perché non è rock, non è ballo liscio, non è saltella. Ci sono quei brani, no, che uno li interpreta alla come la viene, la viene. Stanza Fredda, Diego Zamboni e Tonia Todisco, lascia il posto ad un brano che è stato il brano della settimana di Radio Liscio per tutta la settimana scorsa, che è Fotografie di Mario Bellovino, ed è bella perché la fotografia è quel momento magico, soprattutto perché sa fotografare, in cui si coglie l'essenza del momento. Quelli bravi riescono a cogliere l'essenza del momento. Sta arrivando mia moglie, quella che si sono raccomandati tutti che non ti vogliono discinta, eh? No, ho visto che è sulla camicia, anche perché è intervenuta la famiglia dopo che l'hanno vista l'altro giorno. Ho detto: ma mamma, ma si va col body in radio e in televisione? I figli hanno avuto tutti da dire, finalmente, non contro di me ma contro di lei, perché di solito sono io che vengo, come si dice, strigliato. Ecco, ben sia.
1: Dai, la musica è ritmica.
0: Fotografie di Mario Bellovino, vai, vai, vai, Cinghia, vai, schiscia il buco.

fotografie di te, Mario Bellovino. E in questo videoclip che abbiamo visto, lei brava a ballare, tu facevi, diciamo che tu facevi il palo e lei ti girava attorno e faceva la coreografia. Allora, tanti bei nuovi messaggi. Allora, buongiorno, Ettore e moglie e cinghia, adesso già mettete dentro anche la moglie. Buon martedì, Graziella Vergnasco. Buongiorno Ettore Marco, anche qui soffriamo il caldo, un saluto da me e nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore, sono Marinuccia da Dolce Acqua. Potresti farmi sentire una canzone dei Pooh del 1976? Donna davvero! Una canzone non molto conosciuta ma molto bella. Grazie, buona giornata. PS, sono la cugina di Beatrice. Ah, Beatrice Origo. Beatrice Origo, che è quella bravissima fanciulla che fa i nostri podcast con le interviste, ed è la figlia di José Origo, che era uno dei miei registi a Radio Monte Carlo. Ettore, buongiorno, una dedica a tuo piacere per noi biliardisti. Ci sono tutti i giorni loro. Aldo, Giancarlo, Susanna, Anna e Mimmo. Oh, ci sono anche due donne oggi. Non siete più solo voi tre maschietti. Ovviamente si gioca con la musica di Radio Liscio. Un abbraccio a voi tutti, nonno Mimmo da Firenze. Tanti saluti da Ennio di Savona. Ciao Ettore, mi fareste sentire una canzone di Galassi? Qualunque. Sono tutte belle, grazie, domani. Fa intervenire più sovente Diana, è simpatica, mi piace. Sì, invogliatela anche, non ve la togliete più da qui, eh? Bravi a te, regista Pina di Asti. Buongiorno, sono Dominicana. È possibile sentire la canzone Calice Amaro? Calice Amaro è di Bagutti, vero? Cinghia? Bagutti, sì. Domani. Ciao Ettore, questa era un Alligalli. Allora, stanza fredda? No, Roberta, non era un Alligalli, mi dispiace. Dissento, era un'altra roba, ma non un Alligalli. Ho lo specialista di Alligalli, il Cinghia, che me lo conferma. Allora, siamo al terzo vintage di oggi. Claudio Villa, richiesta da Claudio e Dani di Cremona, quindi ci stanno seguendo su Studio 1, canale 95, per Mamma Maria. Un brano del 1969, partecipò con due brani Claudio Villa a Canzonissima nel 1969. Questa fu quella con cui ebbe meno fortuna, perché andò in finale con Il Sole del Mattino, mentre Il Tuo Mondo, questa non arrivò in finale. Il Tuo Mondo, Claudio Villa. È la versione italiana di Nono mi dobri nonno, sarebbe Nonno mio caro nonno.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Tre cose da dirvi. La prima, questa trasmissione di oggi, 14 luglio, andrà in replica martedì 11 d'agosto, perché sapete che agosto Radio Liscio è in holiday, è in vacanza, e quindi sentirete l'11 d'agosto la replica di oggi. Ma che giornata sarà l'11 d'agosto? Sarà il 223esimo giorno dell'anno, ne mancheranno 142 alla fine dell'anno, sarà Santa Chiara di Assisi e sarà la giornata mondiale della montagna, che anche in montagna d'estate, anzi molti prediligono la montagna d'estate piuttosto che il mare, perché in montagna, soprattutto ad una certa altezza, fa più fresco, si dorme con la copertina. Allora, siamo al momento. Ah, messaggi. Ciao da Armanda e Angelo da Vezziporzio. Sapete cosa mi piace dell'estate? Che si asciuga tutto in fretta, vero? Lavori casalinghi rendono in fretta, ma l'orto quanto ti impegna? Per forza devi bagnare. Bagnare, zappettare, pulire. Quando avete tempo ci potete mettere Penna Nera della Marianna Lanteri? Grazie, buona giornata a tutti. Vi guardo da Torino, a domani allora, domani avrai probabilmente, forse, dipende dall'umore, dallo stato d'animo del nostro programmatore, Penna Nera della Marianna Lanteri. Grazie mille per esservi ricordati da Claudio e Dani da Cremona per Mamma Maria, grazie mille. Ma noi prendiamo nota, non è che ci ricordiamo così, ormai la testa è quello che è, per cui quando abbiamo una notizia ce la notiamo, in modo che poi alla fine della trasmissione andiamo a leggere: ah, Claudio e Dani hanno chiesto la canzone del Villa, e viene messa in scaletta, e poi aiuta a formulare la scaletta con tutte le vostre richieste. I vinili di Casa Andenna, siamo sul grande rush finale per raggiungere la prima posizione delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone. Al 24esimo posto, quindi siamo nei primi 25, c'è Ballare tutta la notte, Dance the Night Away, di Van Halen. Allora, questa canzone è del 1979, è stata utilizzata anche in vari film, sta canzone: Private Parts, Mission to Mars, Argo, Anchorman 2, Indovina perché ti odio, eccetera, eccetera, eccetera. E fu il primo singolo di Van Halen a entrare nella top 20 delle classifiche statunitensi. Dance the Night Away, Ballare tutta la notte, Van Halen, primo vinile di Casa Andenna di oggi. Dai, cinghia.

Eddie Van Halen, l'inventore del tapping. Cos'è il tapping? È quel sistema per suonare la chitarra strimpellando all'attacco del manico, prima che, quando il manico entra dentro nella, nel grosso, chiamiamolo nel grosso della chitarra, lui gli suona il tapping. Me l'ha detto il mio erudito qui. Ciao Ettore, sei sempre il numero uno. Patrizia Langella, Patrizia, ti amo. Ciao Ettore e buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ah, ci siamo ascoltati Dance the Night Away di Van Halen, ballare tutta la notte. Andiamo in conclusione, 11:53, temperatura già 31 gradi, e non è ancora mezzogiorno. Oggi ci sarà da ridere, ma io non mi muovo da qui, mi metto, oltretutto ho montato la piscina dei nipoti, quella dove cioè, ad altezza vengono fuori bene con la bocca, con i piedini appoggiati in fondo, per cui possono divertirsi senza correre più di tanti rischi, e devo dire che è presa d'assalto. Poi quando li ho dentro tutti e tre, sì, perché in questo momento sono tre. Ma come vi ha rivelato la signora, stanno per diventare quattro. Sì, mi nonnificano di più. Buongiorno signor Andene, complimenti per la trasmissione. Mauro di Torino, grazie Mauro. Allora, quanto amore mambo, dai, un bel mambo. È un brano, il mambo è sempre un brano estivo, soprattutto quando ci viene fatto con l'entusiasmo che ci mette la Mary Rinaldi. Lei quando balla il mambo si lascia andare e diventa quasi un cartone animato.

quanto amore mambo della Mary Rinaldi ci porta anche ai saluti a tutte le amiche e gli amici che ci stavano seguendo su Prima Antenna TV, che stacca alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, per cui quelli che ci seguivano tramite questa radio Lesciovisione possono andare avanti a vederci con Alexa, il lapsus telefonico.

0: comuni di Fieno in mezzo, insomma, termina questa prima ora a mezzodì di oggi, martedì 14 luglio 2026, quando scocca, come sempre assolutamente inarrestabile, il momento delle reclame, delle news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Wow, in ritardissimo, 12:05, passate. Ciao a tutte e tutti da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, da Radio Liscio Summer Edition, che è la radio che si occupa di musica da ballo e non solo. Allora, oggi, martedì 14 luglio, preso dalla pastiglia, è il 195esimo giorno dell'anno, ne mancano 170 alla fine dell'anno, è San Camillo ed è la giornata mondiale degli squali. Gli squali, questo animaletto grazioso che circola nei mari di tutto il mondo, ce ne sono più di 500 specie, pensate che ce ne sono alcuni che sono grandi 20 centimetri, però fa parte della famiglia degli squali, che sono quelli che hanno sono composti da materiale come che assomiglia a cartilagineo, quindi come le nostre orecchie, per intenderci. E questa trasmissione va in onda in replica, oggi farà caldissimo, ho le labbra secchissime, adesso bevo, finisco di ricordarvi che ad agosto Radio Liscio sarà in vacanza, per cui andranno in onda le repliche delle trasmissioni che state vivendo adesso. Quella di oggi, 14 luglio, andrà in onda martedì 11 agosto in replica. E l'11 agosto è il 223esimo giorno dell'anno, ne mancano 142 alla fine dell'anno, è Santa Chiara d'Assisi ed è la giornata mondiale della montagna. La montagna bella, fresca, riposante, con lo sguardo sulle vette alpine, l'animo si deposita in uno stato di calma e piacevolezza. E il primo brano, tanto per andare in contrasto con la montagna, si chiama Acqua di mare, della Lara Agostini.

Acqua di mare. La Lara Agostini ho bevuto. Allora, siamo al quarto vintage di oggi. Dopo vi farò i nati e morti, perché quando li faccio più tardi poi non ho più tempo per arrivare a leggervi l'accadde oggi. Invece oggi ne ho di carini, quindi anticipo un po' il tutto in modo da avere il tempo di fare il tutto. Anche questa è programmazione mentale da diretta, di come gestire una diretta in radio, che comunque deve sempre essere preparata. Allora, 1968 è il mio primo anno, la mia prima estate a Radio Monte Carlo, perché io ero arrivato nel dicembre del 67, quindi nel 68 vissi la prima mia grande estate come animatore di Radio Monte Carlo. E ci furono due canzoni che imperversarono quell'estate: Luglio col bene che ti voglio, del mio amico Riccardo Del Turco, e l'altra, una canzone scritta da Paolo Conte per Adriano Celentano, che fu l'altro grandissimo tormentone. Azzurro 1968, questo ragazzo del 38, che è Adriano Celentano.

0: Adriano Celentano, con una canzone in cui si sente totalmente la mano di Paolo Conte, questa Azzurro, grande tormentone estivo dell'estate 1968, 58 anni fa, ragazzi. Allora, intanto due messaggi. Mi chiamo Chiara da Roma, complimenti per le belle canzoni, saluto tutti, a te e la signora Romana. La signora Romana si chiama Isabella. Ciao, ciao a te, non so chi sei. Ah, Chiara da Roma, Chiara da Roma, l'avevi detto. Presente su Studio 1 con mia mamma Amina da Gallarate, Giancarlo D'Alesa. Bello che si veda Studio 1 lì, canale 95. Ciao Giancarlo. Allora, la Federica Cocco sabato sera è andata a suonare con la sua orchestra vicino a Trento e ha preso una sventolata pazzesca che le ha distrutto metà strumenti dell'orchestra, sono volati via i gazebo. Meno male che avevano ancorato le torri audio e luci, se no volavano via anche quelle. Mi ha relazionato il cinghia, perché lui tiene tutti sotto controllo con la sua ChatGPT sul suo telefonino. Lui riesce a seguire tutti in real time, in tempo effettivo. Quindi mi auguro che la figura di sé non era assicurata, vuol dire che si farà un po' di strumenti nuovi la Federica Cocco, che prima della sventolata di sabato si era comunque già precostituita, preservata con un'incisione di questa "Non ti scorderai di me", che detto così è una minaccia.
1: Si intitola "Non ti scorderai di me", Alex Villani.

Era Vorrei tornare, Marco e il clan. I nati e i morti di oggi, 14 luglio. Nel 1918, il 14 luglio, nasceva Ingmar Bergman, regista svedese, premio Oscar e quant'altro, famosissimo. Nel 1990 una nostra campionessa, che è diventata più volte campionessa del mondo, è stata bravissima l'anno scorso quando si è rotta tutta una gamba. Grazie mamma, lascia pure qua per il mio tester, così facciamo felice il figlio medico. Stavo dicendo, Federica Brignone è la resilienza fatta assoluta. 36 anni, mi ha detto: no, non crediate che io mi ritiri, ho ancora fame, ho voglia di vincere ancora un po' di gare di Coppa del Mondo di sci. Natalia Ginzburg, grande scrittrice italiana, era nata nel 1916, il 14 di luglio. William Hanna, Hanna e Barbera, gli inventori di Tom e Jerry, di Scooby-Doo, dei Simpson, ragazzi, hanno i Flintstone di Hanna e Barbera. Ah, grande William Hanna, era del 1910. Renato Pozzetto. Renato oggi compie 86 anni. Io non dimenticherò mai che insieme, sdraiati sul mio divano letto a casa mia a Monte Carlo, abbiamo guardato la partita di calcio Italia-Germania del 1970, 4-3 per l'Italia. Indimenticabile soprattutto per la lite di Renato con il mio vicino del piano di sopra, che era tedesco e che del calcio non gliene fregava niente. E poi Gustav Klimt, grande pittore austriaco, ha dipinto l'amore, ha dipinto il bacio, ha dipinto. Lui è del 1862. E poi i morti, la più famosa tra le donne, Madame de Staël, 1817-14 di luglio. Eugenio Scalfari, l'uomo che si è inventato Repubblica ed era potente fra i potenti,

film Old di Night Shyamalan, che firma il suo miglior film dai tempi del Sesto Senso. Il tutto si svolge tra il 10 e l'11 di agosto, come si scopre dal calendario delle attività del resort che i protagonisti trovano appena arrivati. Che data? Il loro arrivo il 9, però la data significativa è quella dell'11 di agosto. Allora, il personale invita a visitare una spiaggia in questo resort insieme ad altri ospiti. Tutto sembra idillico finché non si rendono conto che non possono più andarsene e che il tempo lì passa ad una velocità anomala. I bambini crescono in poche ore, le malattie avanzano rapidamente, i segni dell'età si moltiplicano in tempo reale, insomma tutti invecchiano velocissimamente. La spiaggia diventa una trappola esistenziale. Old è un horror originale e coinvolgenti con momenti grotteschi ed è il film abbinato all'11 di agosto, mentre abbinato al quinto vintage di oggi c'è una canzone di Fred Buscaglione che si intitola Jukebox. Allora, Jukebox è un titolo del 1958 incluso nella raccolta Fred Buscaglione e i suoi Asternovas, che poi venne realizzato con un 16 giri che io ho, in cui c'erano i suoi più grandi successi fatti fino a quel momento. Jukebox, Fred Buscaglione.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Sabato sera prossimo alla Peschiera di Valdengo, il trio Rubacuori con Marco, Pierre e Fred. E adesso Matteo Tarantino con Reset.

Reset 12:50, Canzoni Senza Frontiere Summer Edition in Radio Lition Summer Edition. Siamo all'Accadde oggi 14 di luglio. Allora, nel 1099, il 14 di luglio, termina la prima crociata con la conquista di Gerusalemme. Nel 1789, il 14 di luglio, la popolazione di Parigi insorge e viene assaltata la prigione della Bastiglia, da qui la presa della Bastiglia, simbolo del potere assolutista del re. Da questa data si fa convenzionalmente cominciare la Rivoluzione francese, che ha cambiato un po' tutta la storia europea. 1880, la Fête de la Fédération del 1790, che era appunto quella della presa della Bastiglia, diventa ufficialmente la ricorrenza annuale nota come festa nazionale francese. Quindi il motto Liberté, Égalité e Fraternité appare sui frontoni di tutte le istituzioni pubbliche francesi. Nel 1902, in piazza San Marco a Venezia, il 14 di luglio, il campanile di San Marco, risalente al X secolo, crolla improvvisamente. Verrà ricostruito secondo il principio com'era, dov'era, con un accurato restauro che si concluderà nel 1912. Nel 1942, il 14 di luglio, Seconda Guerra Mondiale, operazione GG1. Nella notte fra il 13 e il 14 di luglio, un comando di 12 uomini gamma della decima flottiglia MAS raggiunge Gibilterra a nuoto e piazza delle cariche esplosive sotto alcuni bastimenti, danneggiando gravemente 4 piroscafi britannici. Nel 1983 viene distribuito in Giappone, in versione arcade, il videogioco Mario Bros, primo episodio del franchise di Mario di Nintendo, che ancora oggi è appena uscito il film e il mio nipotino maschio, non dico che lo vuol vedere tutte le sere, ma quasi, per cui dopo 43 anni è ancora in auge sulla cresta dell'onda. 1995, la nuova tecnologia per la nuova compressione di dati audio viene rinominata MP3, e oggi viene usata per ascoltare le musiche, le canzoni e quant'altro. Ed infine 2016, strage di Nizza. Durante i festeggiamenti della festa nazionale francese, il 14 di luglio, un tir si scaglia contro la folla, immagini allucinanti, che assisteva allo spettacolo di fuochi d'artificio sulla Promenade des Anglais, la passeggiata degli inglesi a Nizza, causando 86 morti e 458 feriti. L'insanità umana non ha limiti. Era l'ultima notizia dell'Accadde oggi, 12:54. Faccio in tempo ad annunciarvi il sesto ed ultimo vintage di oggi. Strada facendo, brano del 1981, scritto e cantato da Claudio Baglioni, inserito nell'album omonimo che si chiamava appunto Strada facendo, e la canzone parla delle difficoltà che si possono incontrare lungo il cammino della propria vita, ma al tempo stesso lancia ovviamente messaggi di speranza e di incoraggiamento. Strada facendo, 1981, sesto vintage di oggi, Claudio Baglioni. E andiamo a conclusione.

0: facendo, Claudio Baglioni, strada facendo alle 13, che poi sono le 12 in ora solare, già 33 gradi, oggi ci sarà da soffrire, prepariamoci spiritualmente e mentalmente. Cinghia, grazie anche per oggi, ci troviamo domani. Sigla, chiusura, siamo in ritardo.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.